0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Let's go.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Notte di notte.
1: Encore un dimanche, je dis ça.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami. La radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Time O'Clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 4.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: notte di notte. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: La notte con la tua radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: più.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
0: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Village. Venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: A Franciacorta Designer Villa.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Stava tornando a casa dopo essere uscito per fare la spesa per la famiglia. Mancavano poche centinaia di metri alla sua abitazione quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Mario Clerici, 81 anni, è morto a Gussago in seguito alle gravissime ferite riportate. Persona molto conosciuta in paese, Clerici era stato per anni sindacalista della CISL di Brescia e aveva avuto un lungo impegno nel PD locale. Era inoltre il marito di Maria Serina, sindaco di Gussago dal 1995 al 1999. Violenta rapina in centro a Brescia, in via 10 Giornate, dove un commerciante di 62 anni è stato aggredito e anche morso a un braccio da un uomo armato di un attrezzo, una sorta di tronchese, nascosto sotto la maglietta. La vittima è il titolare di un negozio di pelletteria che è stato trasportato in ospedale a causa di una ferita alla testa. Il delinquente è entrato nel negozio e ha minacciato e aggredito il titolare per avere soldi e telefono cellulare. Il commerciante ha reagito e ha cercato di fermare il rapinatore. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato, ma solo dopo che è stato letteralmente accerchiato da altri commercianti e da un rider a pochi metri dal negozio nel suo tentativo di fuga. Una sfilza di cancellazioni sul tabellone delle partenze e pochi passeggeri in attesa sui binari è l'immagine che racconta la giornata nera di ieri della stazione di Brescia, dove lo sciopero nazionale del personale ferroviario proclamato da CAB Trasporti e SGB ha avuto conseguenze particolarmente pesanti. Superate le fasce di garanzia, per turisti e pendolari è diventato praticamente impossibile spostarsi con i treni regionali. Nella tarda mattinata di ieri tutti quelli indicati sui tabelloni della stazione risultavano cancellati, una situazione confermata anche nel corso della giornata. A restare in movimento sono stati soprattutto alcuni convogli dell'alta velocità. 5 anni dopo l'avvio dell'iter e 3 anni dopo l'apertura del cantiere, la casa della comunità sociosanitaria del territorio del centro Lago Sebino ha aperto e dato il via ai suoi servizi. Da qualche giorno la SST Franciacorta ha attivato la guardia medica, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia, il punto prelievi e servizi amministrativi tra scelta e revoca del medico, tessere sanitarie, certificati, esenzioni e agevolazioni. Gli altri compiti, vale a dire ambulatori specialistici, assistenza domiciliare e vaccinazioni, saranno attivati progressivamente. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi, tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.

Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ci siamo anche questa mattina in diretta, buongiorno Brescia, eccomi qua, sono Alex Rusconi, quello che apre le danze ogni mattina qui su Radio Brescia 7 con questo programma che vi porta fino alle ore 10, quindi abbiamo anche stamattina 3 ore da passare insieme attendendo il temporale, ma vedo che è iniziato finalmente a piovere, mi sembra di capire, perché quando sono arrivato era ancora tutto tranquillo, vedevo solo lampeggiare, adesso invece dalla finestrella della radio io vedo le gocce, vedo i lampi, va bene, lo aspettavamo il fresco, perché questi temporali porteranno il fresco, porteranno via il caldo che ci ha dato fastidio negli ultimi giorni, ma io direi tutta l'estate. Comunque oggi è mercoledì, è il giro di boa, è il 9 di settembre, ben ritrovati qui in questo salotto nel quale i protagonisti sono la musica di ogni genere, italiana, internazionale, musica di oggi, musica di ieri, quella che seleziona per voi Fulvio Marini, ogni giorno lo ringraziamo, e l'informazione, quella locale, avete appena sentito insomma il primo giornale orario, quello delle 7, adesso ad ogni ora esatta arriveranno le notizie locali e alla mezz'ora a partire dalle 8:30 anche quelle nazionali e internazionali. Tra poco vi regalo come sempre una rassegna stampa leggendo la prima pagina del giornale di Brescia di oggi, quindi mi raccomando seguite anche quello spazio, e poi via con i vostri messaggi, mi raccomando anche questa mattina non fatemi mancare la vostra presenza, fatemi sapere che ci siete al 334 907 9007, attivissimo anche il numero WhatsApp che vi permette di comunicare con noi per tutta la giornata, ma specialmente la mattina presto, che uno si sveglia e ascolta la radio, ha voglia di ripartire e magari ha voglia anche di darmi una mano, quindi se avete voglia davvero scrivetemi al 334 907 9007. Ragazzi, è prestissimo, sono le 7:14, siete appena svegli, state già partendo, siete in auto? Beh, io vi do la carica per iniziare con questo brano Footloose che arriva direttamente dal passato e ci dà la giusta carica per iniziare questa giornata, questo mercoledì 9 settembre. Sono Alex Rusconi, buongiorno.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
3: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
6: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21.

0: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: E dalla costiera amalfitana torniamo nella nostra città per leggere la prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Vi do una panoramica delle notizie principali che poi potete approfondire acquistando il giornale in edicola, quindi procurandovi la versione cartacea, oppure andando sul sito www.giornaledibrescia.it. Ve lo ricordo ogni giorno, sapete che sul sito trovate le notizie principali sempre a disposizione gratuitamente, così come sulla app del GDB che vi invito a scaricare sul vostro smartphone, sul vostro tablet, per essere sempre informati. Però io ho sempre un debole per quelli che amano sfogliare il giornale fisico, tenerlo tra le mani come il sottoscritto, perché il contatto fisico con il giornale, insomma, ci dà una dimensione, come dire, anche che non cambia nel corso del tempo, no? L'uomo ha sfogliato i giornali non da tantissimi anni, chiaramente, perché la carta e la stampa esistono solo da mezzo millennio, però è sempre una sensazione particolarmente bella. Io ce l'ho tra le mani, adesso ve lo leggo. Giornale di Brescia di oggi, mercoledì 9 settembre. Il taglio alto è dedicato alla politica internazionale, quella di altissimo livello. Putin e Trump trattano, Kiev resiste. Telefonata di un'ora tra i due presidenti. Mosca, almeno a parole, rassicura l'Europa, ma intanto bombarda la capitale ucraina. Dialettica invece tutta italiana nella spalla di Luca Tentoni. Meloni e Vannacci, sfida aperta per il centrodestra, e questo è un tema ormai che ci tiene compagnia da un po' di settimane, anche da un po' di mesi direi. Commerciante rapinato e ferito in pieno centro città, l'aggressore bloccato dai passanti sotto i portici di via 10 Giornate. Bello vedere che ogni tanto non ci si limita a filmare quello che succede, ma si interviene anche fisicamente. Studenti bresciani, l'esito delle prove, bene in inglese e male in italiano. Asta in piazza,

Chiari suona la Marsigliese con la tripletta francese. Dopo il 2025 Emig si ripete, applausi per il giovane italiano Befani, ottimo quarto. Invece la fotonotizia è dedicata a una tragedia avvenuta ieri a Gussago. Travolto sulle strisce pedonali, ex sindacalista della CISL muore davanti agli occhi della moglie, moglie che peraltro è stata anche ex sindaco proprio a Gussago. Lui è Mario Clerici, 81 anni, scomparso appunto ieri. Addio all'oro olimpico Vianelli, una vita intera per la bicicletta, e si è spento anche Pierfranco Vianelli, 79 anni, campione che alle Olimpiadi del Messico del 68 seppe conquistare un oro e un bronzo. Poi passò tra i professionisti, anche se la sua carriera durò poco, e la bicicletta però rimase nella sua vita, visto che poi è diventato un commerciante molto conosciuto in città. Va bene, queste le notizie della prima pagina del Giornale di Brescia di oggi. Ancora una volta vi invito ad approfondirle, se avete voglia, acquistando il giornale in edicola oppure andando sul sito giornaledibrescia.it. E adesso torniamo alla musica, torniamo all'energia che la musica sa restituirci anche la mattina. Sono le 7:25 minuti, questa è Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia.

Per Elisa la voce è quella di Alice e la canzone è quella con cui Alice ha vinto il Festival di Sanremo nel 1982. Sono le 7:32 minuti su Radio Brescia 7. Iniziamo a leggere i vostri messaggi partendo da quello di Gabriele di Botticino. Ciao Alex, ecco il mio pensiero di oggi. Della mia vita cambierei soprattutto la punteggiatura. Eliminerei quasi tutti gli interrogativi e i due punti li userei soltanto per chiarire le cose davvero importanti. Chiuderei prima alcune parentesi, mentre altre non le aprirei affatto. Metterei più virgole e meno punti. Aggiungerei molti più spazi per dedicarmi finalmente a me. Bella, bella, bella questa frase di Gabriele. Vi auguro una splendida giornata di mercoledì con affetto. Gabriele, anche noi ti salutiamo con grande affetto e ti ringraziamo per queste... per queste parentesi, tra virgolette, di saggezza non popolare, anche raffinata, devo dire. Buongiorno Alex, ho visto una lunga coda di auto sulla strada Padana Superiore a Castegnato, direzione Ospitaletto. Non so cosa sia successo perché non è il mio tragitto. Buona giornata, lui è Massimo. Grazie Massimo per la segnalazione. Se qualcuno mi sa dire cosa succede, perché c'è questa lunga coda sulla Padana Superiore a Castegnato, me lo faccia sapere, così magari diamo qualche dritta in più ai nostri ascoltatori. Occhio in macchina, perché con questo tempo, insomma, poi diventa anche un po' pericoloso, la visibilità si riduce, quindi andate piano. Magari la coda è dovuta a quello, a gente che fa piano. In tal caso vi perdoniamo, perché andare piano, essere prudenti in macchina è sempre e comunque importante, fondamentale, anche per non mettere in pericolo la vita degli altri oltre alla propria. Allora, sono le 7:34 minuti, siete sempre su Radio Brescia 7, questa è la radio che dà voce al tuo mondo. Tra poco ci occupiamo anche di meteo, al di là di quello che vediamo dalla finestra oggi, vediamo anche cosa succederà.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
0: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili.

0: Credibili. Scopri di più su Conad.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: E questa mattina sono stati i Verve a portarci nello spazio meteo puntualissimi alle 7.45, anche se guardando fuori e dalla finestra, insomma, il meteo ve lo fate anche un po' da soli questa mattina, si capisce cosa sta succedendo. Ieri ce l'aveva già anticipato anche Riccardo Paroni, ma ho tra le mani il bollettino di oggi, comunque procuratomi da Stefano Masneri, che ringrazio, sempre in collaborazione con www.meteopassione.com, anche per dare un'occhiata alle previsioni di questo pomeriggio. Infatti nel pomeriggio comunque persisterà una marcata instabilità con nuovi rovesci e temporali su gran parte del territorio provinciale. Le precipitazioni saranno intervallate da pause asciutte e brevi schiarite, ma il contesto resterà decisamente variabile. Temperature in diminuzione, questa è la parte che ci piace di più, con massime attorno ai 22-23 gradi in pianura e clima sensibilmente più fresco rispetto ai giorni precedenti. Ci piace, speriamo che siano temporali normali, che non facciano troppi disastri, però il fatto che questo tempo ci permetta, insomma, di ritrovare una temperatura che ci fa stare bene, insomma, ci piace, 22-23 gradi, la temperatura ideale. Grazie a Stefano Masneri, grazie a meteopassione.com. Il meteo torna domani a quest'ora.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: Eva.
1: Mamma mia, quanto mi piace questo brano, questa Parlar d'amore di Safe, che è un po' il suo ultimo singolo, ci ha accompagnato per gran parte di questa estate 2026. Bella, bella, bella. Intanto siamo arrivati alle 7.50 e vi ricordo che se avete voglia di comunicare con me c'è attivo il numero WhatsApp, il 334-907-9007. Usatelo, fatemi sapere a cosa state pensando, cosa state facendo, insomma, raccontatemi qualcosa. 334-907-9007, io in cambio vi regalo uno dei pezzi più belli della storia della musica, la voce di Michael Jackson, e questa è la sua Bad.

pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare?

0: Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso, ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Stava tornando a casa dopo essere uscito per fare la spesa per la famiglia. Mancavano poche centinaia di metri alla sua abitazione quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Mario Clerici, 81 anni, è morto a Gussago in seguito alle gravissime ferite riportate. Persona molto conosciuta in paese, Clerici era stato per anni sindacalista della CISL di Brescia e aveva avuto un lungo impegno nel PD locale. Era inoltre il marito di Maria Serina, sindaco di Gussago dal 1995 al 1999. Violenta rapina in centro a Brescia in via 10 Giornate, dove un commerciante di 62 anni è stato aggredito e anche morso a un braccio da un uomo armato di un attrezzo, una sorta di tronchese, nascosto sotto la maglietta. La vittima è il titolare di un negozio di pelletteria che è stato trasportato in ospedale a causa di una ferita alla testa. Il delinquente è entrato nel negozio e ha minacciato e aggredito il titolare per avere soldi e telefono cellulare. Il commerciante ha reagito e ha cercato di fermare il rapinatore. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato, ma solo dopo che è stato letteralmente accerchiato da altri commercianti e da un rider a pochi metri dal negozio nel suo tentativo di fuga. Una sfilza di cancellazioni sul tabellone delle partenze e pochi passeggeri in attesa sui binari è l'immagine che racconta la giornata nera di ieri della stazione di Brescia, dove lo sciopero nazionale del personale ferroviario proclamato da CAB Trasporti e SGP ha avuto conseguenze particolarmente pesanti. Superate le fasce di garanzia, per turisti e pendolari è diventato praticamente impossibile spostarsi con i treni regionali. Nella tarda mattinata di ieri tutti quelli indicati sui tabelloni della stazione risultavano cancellati, una situazione confermata anche nel corso della giornata. A restare in movimento sono stati soprattutto alcuni convogli dell'alta velocità. 5 anni dopo l'avvio dell'iter e 3 anni dopo l'apertura del cantiere, la Casa della Comunità Sociosanitaria del Territorio del Centro Lago Sebino ha aperto e dato il via ai suoi servizi. Da qualche giorno la SST Franciacorta ha attivato la guardia medica, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia, il punto prelievi e servizi amministrativi, tra scelta e revoca del medico, tessere sanitarie, certificati, esenzioni e agevolazioni. Gli altri compiti, vale a dire ambulatori specialistici, assistenza domiciliare e vaccinazioni, saranno attivati progressivamente. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Gioia è il nuovo singolo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Ci piace molto, ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo mercoledì mattina. Intanto che fuori, insomma, il tempo fa un po' le bizze, noi siamo qui a tenervi compagnia con la musica e con l'informazione. Sono le 8:11. Intanto è arrivato anche il messaggio di Mirko: forza Brescia, più ci uniamo, più diventeremo grandi, perché il Brescia siamo noi. Siamo d'accordo, siamo la radio ufficiale dell'Union Brescia, ci mancherebbe. Prime partite di campionato tutte vinte, 3-3, adesso si va avanti. E vi ricordo che le partite dell'Union Brescia sono sempre in diretta qui su Radio Brescia 7 con la radiocronaca di Michele Iacobello, assistito in studio da Alfredo Novello, sempre da non perdere. Si va avanti con la musica di Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti con l'offerta bonus rottamazione è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Qualcosa per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue che ci porta alle 8 e 24 minuti. Siamo nel mese di settembre, ormai da 9 giorni si sta ripartendo, mancano soltanto le scuole che ripartiranno la settimana prossima, ma ripartono anche le stagioni teatrali, gli spettacoli, gli eventi. E tra poco vi parlerò del Festival 10 giornate, c'è un programma veramente interessante, ma anche della stagione teatrale del Teatro Marconi di Calcinato. Anche lì ci sono cosucce carine da scoprire, personaggi straordinari che arrivano.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
3: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
4: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
5: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da Matita Blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
5: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho che aggiunge dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti

0: fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95€. Promozioni valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

e 44 minuti, anche questo devo dire è stato un singolo che ci ha tenuto compagnia per tutta questa estate 2026. Mi fate salutare Roby che c'è anche questa mattina, è lì in ascolto. Ciao Roby, grande Roby, buona giornata anche a te, al netto ovviamente del tempo, insomma, che dipende, per alcuni una buona giornata perché amano magari la pioggia, amano il fresco eccetera, per altri magari non è una buonissima giornata quando piove, perché ci sono anche lavori che vengono fatti all'aperto e per i quali la pioggia diventa un problema. Va bene, oggi pioverà comunque meno male tutto il giorno, con un po' di schiarite, poi smette, poi riprende, vediamo, vediamo, questo ci dicono le previsioni del tempo. Speriamo che questo non rovini il programma che questa sera sarà protagonista alla Cascina Parco Gallo, perché c'è uno spettacolo molto particolare di cui vi voglio parlare e che sarà proprio questa sera alle ore 18, ma in replica anche giovedì 17, quindi la settimana prossima alle 11 alla Cascina Parco Gallo, La Traviata di Verdi, ma in una versione molto particolare, attraverso i visori per la realtà virtuale si potrà entrare nel capolavoro lirico grazie a questo progetto che è curato da un personaggio che ben conosciamo, ovvero Luca Micheletti, per Cieli Vibranti, e girato negli spazi del Teatro Olimpico e di Palazzo Giardino a Sabbioneta. Tra gli interpreti il soprano Elisa Balbo, il tenore Vincenzo Costanzo e Federica Sardella, oltre alla piccola orchestra Lumière diretta dal maestro Mario Pan. Tutto questo virtualmente, attraverso appunto questi visori, per vivere di fatto La Traviata di Giuseppe Verdi. Bisogna prenotare, quindi se avete voglia di fare questa esperienza questa sera al Parco Gallo, prenotate e ripeto, l'esperienza verrà poi ripetuta giovedì 17. 8:46 minuti su Radio Brescia 7.

0: Jackpot.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 9.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo

0: spazio dedicato all'informazione. Violenta rapina in centro a Brescia, in via 10 Giornate, dove un commerciante di 62 anni è stato aggredito e anche morso ad un braccio da un uomo armato di un attrezzo, una sorta di tronchese nascosto sotto la maglietta. La vittima è il titolare di un negozio di pelletteria che è stato trasportato in ospedale a causa di una ferita alla testa. Il delinquente è entrato nel negozio e ha minacciato e aggredito il titolare per avere soldi e telefono cellulare. Il commerciante ha reagito e ha cercato di fermare il rapinatore. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato, ma solo dopo che è stato letteralmente accerchiato da altri commercianti e da un rider a pochi metri dal negozio nel suo tentativo di fuga. Un uomo di 81 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Padana Superiore a Ospitaletto dopo essersi ribaltato con la sua auto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi. Stando alle primissime informazioni, l'auto su cui viaggiava l'81enne, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata dopo aver affrontato la rotonda che collega via Circonvallazione alla provinciale 11 in direzione Brescia. Soccorso dai volontari della Croce Verde di Ospitaletto, dal personale infermieristico del mezzo avanzato e dei vigili del fuoco, l'anziano non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Non risultano altri mezzi coinvolti né altri feriti. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità della provinciale 11, rallentata in entrambe le direzioni. Fermare i massi prima che raggiungano una ciclopedonale, ma anche impedire all'acqua di mangiarsi le sponde e governare quella che durante i temporali scende dalla montagna trascinando terra e detriti, problemi diversi ai quali la Valtrompia proverà a rispondere con un piano da circa 350.000 euro che interessa Lodrino, Lumezzane, Sarezzo e Concesio. La comunità montana, capofila dell'operazione, ha messo a punto il progetto esecutivo per la prevenzione del dissesto idrogeologico finanziato nell'ambito della politica agricola comune 2023-2027 dell'Unione Europea. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ma quanto è

Che bella vita, la voce di Angelina Mango e di Ariete, bellissimo questo brano, ci piace, due voci meravigliose, due meravigliose fanciulle. Sono le 9:10 minuti, vuol dire che siamo entrati nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia per questo mercoledì 9 di settembre. Vi ho detto che vi avrei parlato di delle 10 giornate, non tanto il fatto storico che ha visto Brescia difendersi, ma della rassegna che ogni anno porta a

Brescia e in provincia tantissimi straordinari personaggi, e anche quest'anno succederà, perché arriverà Umberto Galimberti a Lumezzane il prossimo 18 settembre, Raffaele Morelli il 19 al San Barnaba, e poi ancora Paolo Fresu, Pamela Villoresi, Vito Mancuso, Guido Tonelli, Maria Pilar Perez Aspa, insomma Stefano Massini, personaggi che siamo abituati a vedere in televisione o a leggere attraverso i loro libri, che invece saranno qua di persona a Brescia e in provincia, a Rovato, a Lumezzane appunto, e in tante altre location. Sul giornale di Brescia di oggi trovate il programma dal 19 appunto, dal 18 al 25 settembre, quindi di fatto tra una decina di giorni si parte, e vi consiglio proprio di procurarvi il giornale di Brescia, così vi potrete segnare in calendario le date che vi interessa di più vivere insieme ai tantissimi che anche quest'anno parteciperanno al festival Le 10 giornate. Adesso arriva John Bon Jovi e la sua It's My

My Life, la voce di John Bon Jovi. Allora, ieri è stata una giornata all'insegna degli appassionati di Star Trek. Sapete che io ieri vi ho parlato della primissima puntata della serie televisiva Star Trek, andata in onda proprio l'8 di settembre del 1966, quindi ieri erano esattamente 60 anni. Ho sentito che ne hanno parlato anche gli armadilli Giorgio e Fulvio ieri pomeriggio, ma soprattutto i social sono stati invasi da post che riguardavano proprio Star Trek.

Quindi le fotografie delle location in cui hanno girato alcune delle scene della serie classica, ma anche dei film, e poi le fotografie insieme agli attori di Star Trek: William Shatner, che interpretava il capitano Kirk, Leonard Nimoy, il Spock, e poi Sulu, Uhura, insomma tutti quei personaggi che sono diventati familiari ai tantissimi appassionati di Star Trek. Quindi ieri, con il 60° anniversario della trasmissione della prima puntata, si è creato questo pretesto per parlare di Star Trek anche sui social.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
3: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
5: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Alfa e Napoli.
1: E la voce è quella di Alfa insieme a Gigi D'Alessio. Pensavo a questo Alfa che è un ragazzino con la faccia da bravo ragazzo, ci è molto simpatico e che ha già avuto l'opportunità di duettare con dei giganti della musica, eh? Ce lo ricordiamo al Festival di Sanremo insieme a Roberto Vecchioni nella meravigliosa versione di Sogna ragazzo sogna, poi questa estate con Buon Vento insieme a Giovanotti e adesso con Gigi D'Alessio. Insomma, bravo Alfa. Io intanto saluto Tea, buon mercoledì Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7. L'amicizia è un contratto di mutuo soccorso. Chi non ha i mezzi per soccorrere o li ha perduti, perde gli amici. Questo lo pensa Francesco Burdin, ma ce lo sta dicendo la nostra Tea, che ogni giorno ha una perla di saggezza da condividere con me e con gli ascoltatori. Allora, saluto anche Gabriella. Gabriella, buongiorno Alex, buon mercoledì. Che tempaccio stamattina, alle 6:30 c'era il vento da paura. Ho dovuto mettere gli stracci alle finestre perché il vento era talmente forte che mi faceva entrare l'acqua. Mamma mia, Gabriella, anche qui c'era pioggia, vento, ma qui siamo ben riparati, devo dire. Anche Gabriella condivide con noi un bel aforisma: la vera bellezza di una donna non si vede, non si sente, nel cuore quando trema, negli occhi quando brillano, nel respiro quando manca. Bellissima questa frase di Mirko Sbarra dal libro Come battiti del mare. Ma grazie ragazze che ci regalate queste frasi, che condividete con noi aforismi, citazioni, frasi che ci permettono, come dire, di sentirci meglio, perché gli aforismi questo fanno, un po' come la poesia. Adesso arrivano i Roxette, questa è The Look. Mamma, che ricordi con questo pezzo, siamo alla fine degli anni 80.

Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Encore un dimanche, je dis ça.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
0: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
3: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Singolo di Cioffi, nel quale si parla di segreti, di amanti, e va bene, le 9:42 minuti, invece noi parliamo d'altro, parliamo di teatro, perché è stata presentata anche la stagione teatrale per quanto riguarda il Teatro Marconi di Calcinato, e sicuramente l'appuntamento più atteso è quello con il giornalista Sigfrido Ranucci, che è un po' il protagonista della cronaca di queste ultime settimane per altri motivi, ma che nel frattempo lui va avanti con i suoi spettacoli, e sarà proprio al Teatro Marconi di Calcinato il prossimo 29 ottobre con il Diario di un trapezista, che è lo spettacolo nel quale Ranucci parla un po' della sua vita professionale e personale. Naturalmente non è l'unico personaggio in cartellone, perché arriverà anche Lucia Goracci, che è una storica inviata di guerra di Rai 3 con Assedi, un diario di guerra, questo è il 15 di ottobre, ma arriveranno anche Paolo Kessisoglu, Lucilla Giagnoni e i personaggi di Colorado come Ippolita Baldini e Stefano Campagnolo, anzi di Zelig in questo caso, quindi con la comicità, con la stand-up comedy, e poi anche proposte shakespeariane, quindi teatro con la T maiuscola, ma non solo, anche le cinemaratone. Infatti per 4 sabati verranno proiettati dei film: Ritorno al futuro, Clint Eastwood, Harry Potter, insomma film famosissimi. Teatro Marconi, che è rinato da 3 anni e devo dire ogni anno propone appuntamenti di grande qualità, e quindi vi invito a seguire un po' la programmazione, anche grazie a un bell'articolo che oggi trovate sul Giornale di Brescia. Adesso invece torniamo alla musica, alle 9:44 minuti ritroviamo anche l'energia che ci viene dispensata da Bruno Mars con questo bel singolo che si intitola Oh My Soul.

Ci serve sì questa energia musicale a metà mattina per continuare a fare quello che stiamo facendo. Cosa state facendo? Chi sta lavorando? Beato lui, perché vuol dire che potete lavorare e ascoltare la radio contemporaneamente. E chi è in giro a fare commissioni, chi ascolta la radio in casa, insomma, noi vi facciamo compagnia qualsiasi cosa facciate. Sono rimasto molto colpito da questa notizia che vi ho dato anche nel giornale orario, cioè di questa tentata rapina in una pelletteria in centro a Brescia, laddove il malvivente poi è stato fermato dagli altri commercianti. Cioè, intanto il titolare della pelletteria che ha cercato di fermarlo, che ha resistito all'aggressione nonostante sia stato menato e anche morso dal rapinatore, ma poi anche i colleghi commercianti e addirittura un rider che passava da quelle parti hanno fermato poi il ladro, e poi è arrivata la polizia e lo ha arrestato. Ecco, mi ha colpito più che altro perché viviamo in un mondo in cui spesso ce ne freghiamo degli altri, in cui c'è molta apatia, in cui al di là del tirar fuori il telefono magari e riprendere delle situazioni nelle quali invece magari bisognerebbe intervenire, e poco si fa. Ieri invece la dimostrazione che esiste ancora un minimo, come dire, di solidarietà, e spero non esista soltanto tra i commercianti del centro, ma in generale quando vediamo qualcosa che non funziona, invece di tirar fuori il telefono e fotografarlo, magari è importante intervenire, come è successo ieri, e tutti insieme intervenendo si è garantito il carcere per questo lato. What?

Finali. Io però vi invito a rimanere sintonizzati perché tra poco arriva Maddalena Domini con il suo magazine. Io invece torno domani mattina alle 7 con un'altra puntata di Buongiorno Brescia. Non perdetevi assolutamente il magazine TV di oggi a mezzogiorno su Radio Brescia 7 e Teletutto contemporaneamente, perché viene a trovarci Don Giuseppe Fusari a presentare il suo romanzo I morti non mi sono mai piaciuti. Don Giuseppe è un personaggio da conoscere, quindi se non lo conoscete non perdetevi la appuntamento di oggi a mezzogiorno con il magazine TV e l'intervista di Maddalena Domini a Don Fusari. Vi ringrazio di avermi seguito, sono contentissimo di essere stato con voi questa mattina, sarò ancora più contento di tornare domani alle 7. Grazie di cuore anche a chi ci ha scritto. Mi raccomando, una buona giornata, un buon mercoledì e fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi

0: Prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: voglia. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Stavo tornando a casa dopo essere uscito per fare la spesa. Mancavano poche centinaia di metri alla sua abitazione quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Mario Clerici, 81 anni, è morto a Gussago in seguito alle gravissime ferite riportate. Persona molto conosciuta in paese, Clerici era stato per anni sindacalista della CISL di Brescia e aveva avuto un lungo impegno nel PD locale. Era inoltre il marito di Maria Serina, sindaco di Gussago dal 1995 al 1999. Il maltempo torna a interessare il bresciano con

0: vento forte e temporali, in particolare nella zona della Bassa. Per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta arancione legata al peggioramento delle condizioni meteorologiche e ai possibili fenomeni intensi. Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno interessato già questa mattina diverse aree della provincia, con i fenomeni più significativi concentrati nella parte meridionale del territorio. Le condizioni meteo hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per alcune situazioni legate agli effetti del maltempo. È ancora scontro sulla sicurezza a Palazzolo sull'Oglio. A riaprire il confronto sono stati nei giorni scorsi MOS, Fratelli d'Italia, Alleanza Moderati Palazzolesi e il Patto per il Nord, che hanno definito complicata l'estate della città dell'Ovest tra baby gang di Maranza e spaccio nel centro storico. Nel mirino delle opposizioni sono finiti organizzazione e orari della polizia locale. Da anni denunciamo pubblicamente una gestione a nostro avviso inadeguata, hanno spiegato dalla destra, che ha inoltre contestato l'espressione servizi notturni usata dall'amministrazione. A Palazzolo operano 12 agenti e 3 ufficiali, cui si aggiungono 4 agenti e un ufficiale di Erbusco, con cui è attiva una convenzione associata che le minoranze criticano da anni perché aumenterebbe troppo l'estensione di territorio da controllare. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, bellissima e intensissima canzone di Gianna Nannini, il suo nuovo singolo. Buongiorno.
2: Il magazine è

0: Offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Sarebbe meglio dirlo con un punto di domanda in fondo. Buongiorno, lo è per voi? Siete stati in qualche modo toccati dalla situazione del maltempo della prima mattinata o state solo godendo dell'alleggerimento delle temperature?

Tutti e Alfa con Buon Vento alle 10:18. Buongiorno, bentrovati. Alex Rusconi vi ha accompagnati fino a qui, torna domani alle 7. Adesso è il momento del magazine, insieme fino alle 13 con la musica, l'informazione e l'ospite di mezzogiorno. Quello che potete vedere ma anche sentire su Teletutto, su canale 16. E oggi intervistiamo Don Giuseppe Fusari perché al suo primo romanzo, ha già scritto molto legato a quello che è il tema che per me è la sua vita, oltre evidentemente essere un sacerdote e anche un insegnante, un esperto d'arte, quindi ha scritto molto d'arte. In questo caso invece è al suo primo noir, tra l'altro premiato con la 7ª edizione del premio Neri Pozza, ma avremo modo di parlare con lui di questo romanzo e non solo. Volevo ricordarvi che questa mattina, fra poco in realtà, vi parlo anche di un calendario fittissimo di mostre d'arte in questo autunno in tutta Italia. Nei prossimi mesi splendidi spunti di viaggio per chi ama unire la scoperta del territorio a quella che è la contemplazione della grande bellezza. Per cui restate con Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, perché vi daremo qualche spunto interessante su mostre da non perdere che ci consentono magari di fare un weekend fuori porta. In sottofondo c'è già la voce di Olivia Dean che ha firmato questo nuovo pezzo che si chiama Baby Steps. Tra poco alle 10:30 anche il giornale orario.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi. Il prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita

0: bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa mezzo punto percentuale. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i 99 dollari al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì! Non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

con Giulia. Come promesso, vi parlo di alcune mostre interessanti legate all'autunno in giro per Italia. Partirei da Roma, che propone la mostra su Vassili Kandinsky a Palazzo Bonaparte, questo dal 15 di settembre e fino al 14 febbraio del 2027. Giorno importante per noi, in particolare non tanto perché San Valentino, ma perché saranno

i 50 anni della radio. Dopo oltre 25 anni dall'ultima grande retrospettiva romana, Kandinsky torna protagonista di questa mostra che riunisce oltre 70 opere provenienti principalmente dal Centro Pompidou di Parigi, raccontando l'intera parabola umana e artistica del maestro russo. Ci spostiamo adesso a Milano, perché anche Milano propone cose estremamente interessanti. Ve ne cito alcune, non tutte, ma alcune lo faccio volentieri, a partire da Matisse, Il mondo in una stanza, a Milano al MUDEC, al Museo delle Culture, questo dal 6 di ottobre fino al 21 di febbraio prossimo. Un affascinante itinerario espositivo che è focalizzato sulle influenze e sull'incontro tra Henri Matisse e le culture extraeuropee. Un'esposizione densa di grandi colori, di suggestioni esotiche, che dialoga benissimo con l'anima interculturale del museo. Sempre a Milano, nel segno di Leonardo, allievi e seguaci a Milano. La Galleria d'Italia, dal 27 novembre fino al 4 di aprile, propone questa mostra che è un'indagine che esplora lo straordinario impatto e l'eredità artistica lasciati da Leonardo da Vinci durante i suoi soggiorni milanesi, mettendo in luce i capolavori della sua cerchia di allievi lombardi, i cosiddetti Leonardo. Non ho finito, vorrei ricordarvi ancora che a Milano c'è una mostra che certamente vedrò perché la amo molto, è legata a Artemisia Gentileschi, Annunciazione, al Museo Diocesano, dal 27 ottobre al 31 di gennaio, il tradizionale appuntamento natalizio con il capolavoro per Milano. Quest'anno il museo ospita in prestito d'onore l'iconica e potente tela di Artemisia Gentileschi, l'Annunciazione, ed è un'occasione unica per ammirare da vicino la maestria della celebre pittrice barocca. Chiudiamo con Mantova, che propone un appuntamento che si chiama Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio, a Palazzo del Tè, dal 26 di settembre fino al 10 di gennaio, che è un progetto espositivo che analizza l'evoluzione del concetto di natura nel Rinascimento italiano. Il contrasto tra le opere in mostra e gli spettacolari affreschi di Giulio Romano rende la visita a Palazzo Tè un'esperienza assolutamente estetica che vi consigliamo caldamente. Avremo modo di parlare anche di altre mostre, lo faremo nei prossimi giorni, sempre qui nel magazine di Radio Brescia 7, che però adesso lascia spazio alla musica, precisamente a quella di Achille Lauro.

Torna alle 11 su Radio Brescia 7, l'informazione dedicata a Brescia e alla provincia. Nel nostro giornale orario c'era anche Achille Lauro con La Città degli Angeli. Ancora non vi ho ricordato i nostri contatti, lo faccio subito. Serve per tutta la giornata, serve nel magazine, ma servirà soprattutto dopo di noi, quando alle 13 arriverà Fabrizio Valli con Linea Diretta. Parlerete di calcio con lui a 360 gradi e quindi potete chiamarlo allo 030 28 84 544 o via WhatsApp potete scrivere al 334 907 9007.

con Hello. 10 minuti alle 11, 10 minuti che trascorreremo con la musica dopo Beyoncé dal passato, qualcosa di nuovo e anche di molto romantico e suggestivo, perché la fine di una storia d'amore la puoi raccontare in tanti modi diversi, puoi raccontarla anche attraverso

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un uomo di 81 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Padana Superiore a Ospitaletto dopo essersi ribaltato con la sua auto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Stando alle prime informazioni, l'auto su cui viaggiava l'81enne, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata dopo aver affrontato la rotonda che collega via Circonvallazione alla provinciale 11 in direzione Brescia. Soccorso dai volontari della Croce Verde, l'anziano non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Non risultano altri mezzi coinvolti né ulteriori feriti, inevitabili le ripercussioni sulla viabilità della provinciale rallentata in entrambe le direzioni. Il maltempo torna a interessare il bresciano, con vento forte e temporali, in particolare nella zona della Bassa. Per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta arancione legata al peggioramento delle condizioni meteorologiche e ai possibili fenomeni intensi. Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno interessato già questa mattina diverse aree della provincia, con i fenomeni più significativi concentrati nella parte meridionale del territorio. Una sfilza di cancellazioni sul tabellone delle partenze e pochi passeggeri in attesa sui binari è l'immagine che

0: racconta la giornata nera di ieri della stazione di Brescia, dove lo sciopero nazionale del personale ferroviario proclamato da CUB Trasporti e SGB ha avuto conseguenze particolarmente pesanti. Superate le fasce di garanzia per turisti e pendolari, è diventato praticamente impossibile spostarsi con i treni regionali. Nella tarda mattinata tutti quelli indicati sui tabelloni della stazione risultavano cancellati. Viabilità sotto i ferri a Salò. Attorno al golfo sono in corso alcuni interventi attesi da tempo lungo le strade cittadine. A Cunettone all'opera il cantiere per la riorganizzazione dell'incrocio pericoloso tra Via Fermi, uno degli accessi all'area artigianale e commerciale, e la provinciale 572, asse di collegamento tra Salò e Desenzano. I lavori prevedono la formazione di un incrocio a T con uno spartitraffico per eliminare le svolte più pericolose e migliorare la sicurezza. Per realizzarla è stato necessario anche un accordo con il comune di Puegnago e soprattutto un intervento rilevante per la sicurezza stradale, considerato l'elevato numero di incidenti anche molto gravi che si sono verificati nel tempo in quel punto. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.
6: Some

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

stata presentata ieri a Palazzo Loggia la nuova edizione della Race for the Cure, la corsa delle donne in rosa e non solo. È un appuntamento davvero importante per noi che ha più ormai di 10 anni e che abbiamo sempre raccontato in diretta radio. Lo faremo anche quest'anno, villaggio a Campo Marte della Salute, che si apre il 25 settembre, 26 aperto per tutti, e poi il 27 mattina la corsa camminata.

Con Rude dal passato alle 11.30, ancora informazione, quindi un quarto d'ora e continueremo ad aggiornarvi. Parliamo anche del maltempo che imperversa a Brescia provincia, ha fatto anche parecchi danni, ma che porta a un lato positivo, cioè finalmente calano le temperature. Addirittura domenica potrebbe essere la prima giornata dopo mesi con il termometro ovunque in Italia sotto i 30 gradi.

collaborazioni che sulla carta sembrerebbero strane, ma poi sono riuscitissime gli U2 con Martin Garrix e Fireflies. Nel magazine di Radio Brescia 7 spazio alla musica che appartiene al passato, perché ci piace creare questo equilibrio tra cose nuove da proporvi e cose che hanno segnato la storia internazionale, in questo caso con Michael Jackson.

0: Mix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco degli acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia,

hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

prima, il 18, ci sarà la diretta dalle 17.30 della Pigiama Run da Corso Zanardelli quest'anno per l'ILT, ma ancor prima un altro appuntamento che vi dico tra 3 minuti. Un'altra immagine.

nostro Francesco Rengari, ascoltato con Vivendo Adesso. Bella questa, eh? Allora, vi ho detto che abbiamo un appuntamento speciale legato al prossimo martedì. Saremo infatti in diretta dalle 19 da Area Docs, perché ci sarà l'evento di presentazione ai nostri investitori dei palinsesti della nuova stagione della radio e della TV. Quindi sarà un bel modo di incontrarci, daremo voce ai tanti protagonisti, ci sarà la nostra musica, una vera e propria festa che intendiamo estendere a tutti i nostri ascoltatori. Live, vi ripeto, dalle 19 qui su Radio Brescia 7.

De Palma e Anita con La testa gira. A proposito di sound estivi che non si sposano benissimo con questa giornata, ma che comunque ci fa piacere regalarvi, c'è Zenarte con Ossì.

siamo alla terza puntata della stagione nuova del magazine. Siamo partiti noi, ma con noi anche tutte le altre trasmissioni. Vi ricordo, alle 13 torna Fabrizio Valli con Linea Diretta e lì potete partecipare. Trasmissione, come del resto la parentesi di mezzogiorno del magazine, in diretta simultanea su Radio Brescia 7 e su Teletutto. Potete partecipare per parlare di calcio a 360 gradi.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai preso?

0: dalla Fidelity Card.
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
2: Buongiorno, bentrovati agli amici di Teletutto che da questo momento sono connessi con Radio Brescia 7 per il nostro incontro quotidiano. Siamo alla terza puntata della nuova stagione. Io sono molto contenta perché è la prima volta che viene a trovarmi nel magazine di dare il bentrovato a Don Giuseppe Fusari. Buongiorno, grazie per essere qui.
3: Buongiorno a te, grazie dell'invito.
2: Allora, sono molto contenta perché ci consentirà di parlare del tuo primo romanzo, perché tu hai scritto già molto, sì, in quanto storico dell'arte, docente, certamente hai raccontato il tuo mondo attraverso la scrittura. Qui però ti cimenti, e devo dire lo fai molto bene, in un romanzo noir che si chiama I morti non mi sono mai piaciuti, anche il titolo, come dire, abbastanza deflagrante, che tra l'altro ha vinto la settima edizione del premio Neri Pozza, che ti pubblica di fatto.
3: Sì. Sì, sì.
2: Mi piacerà raccontare attraverso le tue parole del libro e anche di quello che c'è dietro le quinte della scrittura, come è nata l'idea. So che tra l'altro è un libro che ha avuto una gestazione longeva perché prende spunto da un laboratorio di scrittura, da questa esperienza, è corretto?
3: Sì, sì, è verissimo. Parte da questo laboratorio che in verità è... partiva, cioè quando ho iniziato il laboratorio, partivo da un testo che avevo scritto al tempo di quando ero direttore del Museo Diocesano.
2: E lo sei stato per 10 anni, tra l'altro.
3: Sì, sì, sì, sì. E quindi in quel periodo avevo deciso di scrivere un giallo, ma proprio per scherzo, nella quale facevo morire il direttore.
2: Cioè ti autoinfliggevi questa punizione.
3: Esattamente. Ed è, però era una cosetta, insomma, proprio un giochino. Poi al contrario, l'idea di mettermi in gioco anche con la scrittura creativa mi ha molto interessato, e mi sono detto: per fare le cose seriamente bisogna andare a scuola. E quindi sono andato, ho frequentato questo laboratorio della Bottega di Narrazione, nel quale, come ho detto già anche altre volte, non mi hanno insegnato come scrivere, perché il come lo sai tu, e il perché.
2: Anche perché come scrivere è determinato molto da quello che è il tuo animo, fondamentalmente.
3: Certo.
2: Per cui se la scrittura avesse delle regole troppo rigide ti potrebbe in qualche modo togliere la spontaneità e l'esclusività di come lo scrittore poi è.
3: Esattamente, quella che poi in gergo tra scrittori si dice la voce, no?
2: Certo.
3: Quindi la ricerca è proprio quella della voce personale. Però la cosa interessante è la scoperta del perché scrivi, cioè inteso come perché scrivi così, perché quando ti esprimi devi usare queste parole, devi usare questo modo, devi usare questo stile. E partendo da qui che poi si arriva a una consapevolezza nella propria scrittura, che anche nel mio caso, ad esempio, ha portato alla scoperta di uno stile che io, quando faccio lo storico dell'arte, non ho. Quindi uno stile molto franto, molto, molto teso, ecco.
2: È vero, quello che dici l'ho riscontrato appunto in questo viaggio che sto facendo della lettura di un romanzo giallo, per cui noi ne parleremo con la dovuta cautela, perché quando si presentano i libri gialli è un problema, nel senso che non sai mai, guardo molto lo scrittore, dove puoi arrivare e dove è meglio non arrivare per non disvelare troppo. Questo è un libro però, secondo me, che va al di là dell'essere un giallo. Ci sono tante cose. C'è per esempio una cosa che mi piace molto del protagonista, che è un commissario che si chiama Amedeo Alessandri, che ha un trascorso di vita molto complesso e che si riverbera parecchio su quella che è la sua realtà quotidiana, che un po' fa parte di tutti noi. Cioè, quando noi osserviamo le cose o siamo chiamati a dire qualcosa, è difficile essere così sgravati da un giudizio che ha a che fare con delle esperienze che hanno a che fare con il nostro passato.
3: Assolutamente sì. Infatti il commissario Alessandri in questo romanzo, io lo chiamo sempre romanzo perché io dico che è un romanzo camuffato da giallo.
2: Vero.
3: Perché c'è un morto e ci sono delle ricerche, ma poi per me è un romanzo, è nato proprio così. E lui, Alessandri, proprio attraverso questa inchiesta a un certo punto deve entrare in rapporto con se stesso ed entrare in rapporto con la sua storia, il suo passato, con una rottura molto forte che succede 20 anni prima, e quindi va alla ricerca anche di se stesso, costretto quasi a ritornare sui suoi passi, tornare. C'è un punto nel quale dice: ecco, come mi sento oggi? Mi sento come quello che ha tirato i dadi male e ha dovuto tornare alla
2: come
3: partenza.
2: Il gioco dell'oca,
3: esatto.
2: Torna all'inizio di un viaggio, certo. Un'altra cosa che mi devi permettere di chiederti è legata al fatto che tu parli di morte, il titolo è I morti non mi sono mai piaciuti, che non è il titolo originale, ne aveva un altro, poi invece siete arrivati con la casa editrice a scegliere questo, e che lo faccia un don, un sacerdote, fa guardare la cosa in un modo un po' diverso. Non so se sono riuscita a farti capire che cosa intendo.
3: Sì, allora, il libro, quando è stato presentato al Neri Pozza, aveva il titolo La regola dell'arte.
2: Andavi sul sicuro lì,
3: Sì, però era un po' un titolo di studio, nel senso,
2: certo.
3: Mettiamolo lì perché siccome c'è molto l'arte all'interno, si poteva farlo funzionare,
2: poteva starci.
3: Era molto meno
2: d'impatto
3: di questo. Quando Neri Pozza mi ha detto: guarda, vorremmo cambiare il titolo, io ho detto va bene, volentieri. Quando mi hanno detto che il titolo era la prima frase del libro con uno spostamento dei morti,
2: certo,
3: e ho detto ma sì, molto volentieri, secondo me, anzi, avete ragione. Sui titoli è sempre meglio ascoltare chi sa fare i titoli, e quindi sì, mi è piaciuto molto che sia partito con i morti, perché il mio Alessandri chiaramente riflette molto quello che sono io nel pensiero, no?
2: Stai anticipando una domanda, perché volevo... No, ma va benissimo, intendo dire, dovrai in qualche modo esprimerti in questo senso, perché ti avrei certamente chiesto: questo commissario quanto ti somiglia?
3: Allora, dal punto di vista del pensiero mi assomiglia molto, nel senso che è una persona che non si accontenta di vedere le cose, si domanda il perché, e domandandosi il perché soffre per quello che i morti non gli piacciono,
2: certo.
3: E lui dice:

0: non mi piacciono, perché poi a un certo punto dice io devo sopportare le morti inutili. È una domanda che si fa: perché ci sono morti inutili?
1: Questo un sacerdote se lo domanda, evidentemente, ed è chiamato a darsi una risposta ben più altisonante di quella che potrebbe fare un laico, mi viene da dire.
0: Allora, credo che forse sì, nel senso che forse ha alcuni strumenti che gli permettono di darsi alcune risposte, per le quali poi però ha il dovere di interrogare e sollecitare anche gli altri, perché
1: certo.
0: Un prete non predica soltanto, un prete sollecita a ricerche, sollecita a cercare dentro di sé, e quindi per me è molto, molto importante questa dinamica della ricerca, e l'ho fatta diventare anche la ricerca di Amedeo, di San, si chiama Amedeo, l'ho fatta diventare sua, chiaro, che comunque ho attenuato alcune cose, perché ad esempio non c'è nessun riferimento al fatto religioso in questo libro, ma l'ho voluto fare per rispetto alla mia vocazione, cioè per rispetto,
1: certo,
0: anche al fatto che sono un prete.
1: Anche un po' a tutela, come dire, di quello. Ti è costato, cioè ti sarebbe venuto facile farci entrare anche questo argomento, e ti sei in qualche modo autoprivato di questa cosa, oppure no?
0: No, devo dire di no, nel senso che comunque la costruzione di questo personaggio in senso laico mi ha molto aiutato, pensa paradossalmente, a chiarirmi alcune idee proprio da prete, cioè ho provato a ragionare da laico. Ed è molto difficile, perché sai, io è una vita, sono 35 anni che sono prete, ci aggiungi gli 11 della formazione, sono 46 anni che ci sono dentro, però per me è stato un bellissimo esperimento, cioè ragionare sugli stessi valori, sulle stesse domande, sulle stesse richieste profonde che io mi faccio da prete, ma ragionando stando dall'altra parte, cioè stando dalla parte di chi magari è un non credente. Io non lo so se Amedeo è credente o non credente, non gliel'ho mai domandato come mi dico.
1: Nel tuo dialogo mentre scrivevi
0: sì,
1: non gliel'hai mai chiesto.
0: Non gliel'ho mai chiesto. C'è una frasettina, ma non è in questo, è nel secondo.
1: Perché diciamolo, qui parliamo di. Vi anticipo che sarà una trilogia, almeno questo è l'obiettivo, vero?
0: Sì, sarebbe questo l'obiettivo. E quindi nel secondo c'è un accenno che mi ha fatto immaginare che qualche cosa ci sia, però è proprio un accenno, quindi non sono molto, cioè non so bene come la pensi a vedere su questo.
1: Tu sei tante cose, sei un sacerdote, e questa è la cosa che è evidente, oggi neanche tanto, perché sei, come dire, in abiti civili,
0: sì,
1: mi viene da dire,
0: sì, sì.
1: Però insomma si sa, abbiamo parlato del fatto di essere un critico, esperto, docente d'arte, ma sai anche tante altre cose, ragioni di religione attraverso i tuoi profili social, che sono seguitissimi. Si fa fatica, perché questa è una domanda che per istinto ho voglia di farti da quando ci siamo visti la prima volta. Si fa fatica a tenere un mondo così complesso come il tuo in equilibrio?
0: Allora, sì, si fa fatica. Si fa fatica, anche se io uso sempre per definirmi l'immagine dell'albero, cioè io ritengo che il mio essere prete sia il tronco, e poi ci sono dei rami. È chiaro che i rami, magari c'è uno un po' più lungo e sembra che crei squilibrio, poi a un certo punto quando l'albero fiorisce ti rendi conto che
1: è tutto armonizzato
0: insieme. Però ecco, non è facilissimo, proprio perché io faccio tante cose, cerco di farle sempre a livello migliore che posso, ma proprio perché in questa maniera io riesco a esprimere quello che sono nella mia interezza. Ecco, non mi piacerebbe che ci fosse qualche cosa che a un certo punto diventa così preponderante da togliermi il gusto di essere prete.
1: Ti spaventa, ti disturba, non ti interessa il giudizio di chi ti guarda magari in modo superficiale per i tatuaggi, per il tuo modo di usare i social? Che approccio hai con questo tema?
0: Allora, io parto da questo principio: nel momento nel quale uno si mette sulla piazza, diciamo così, o sulla piazza dei social, deve in qualche modo stare a giocare con questo,
1: metterlo in conto.
0: Esatto. E la cosa importante è non lasciare che questo mondo e questa logica ti cambi per

0: perché in questa maniera o diventi più simpatico oppure ti lasci perdere. Cioè, secondo me è un mondo bellissimo, però bisogna essere abbastanza, non dico corazzati, però bisogna essere un po' strutturati, perché altrimenti il rischio è proprio quello di sentirsi dire delle cose che poi ti fanno star male. A me, ad esempio, quando mi parlano dei tatuaggi o della palestra e mi dicono vergognati e queste cose, io guardo e dico ma perché,
1: di che cosa?
0: Perché dovrei, nel senso, mi paiono delle cose secondarie, ma sono secondarie per me, perché certo, per me la cosa più importante è essere prete, scrivere, studiare, queste cose. Poi,
1: è anche un bel modo per raggiungere un pubblico che probabilmente riesce ad accogliere anche la grande bellezza del tuo linguaggio attraverso uno strumento, e quindi magari avvicinarsi a temi che diversamente terrebbe lontano, sì, penso ai più giovani.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Però ecco, il rischio è sempre quello di fermarsi al primo,
1: certo, all'apparenza,
0: alla prima pagina,
1: certo,
0: diciamo così, ecco,
1: alla famosa prima pagina del libro. Allora, noi ci fermiamo per 30 secondi, poi torniamo con Don Giuseppe Fusari, stiamo parlando del suo libro I morti non mi sono mai piaciuti. Torneremo al libro, ma torneremo, come vedete, anche a lui. Gliel'ho detto in premessa, partiamo, ma sarà un viaggio dove non sappiamo dove andremo a finire, perché di cose da raccontare probabilmente ce ne sono così tante che meriteresti 3 puntate. Facciamo del nostro meglio, fra poco.
2: Ma calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
3: Uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
1: Rieccoci in diretta a Teletutto e Radio Brescia 7 insieme per una bella chiacchierata fatta questa mattina con Don Giuseppe Fusari. E un'altra cosa che ti accomuna, ne stavamo parlando adesso, con il tuo commissario sono i tatuaggi. Perché? Perché lui osserva, scopre, insomma, evidentemente, che il morto, che è un curatore d'arte, un organizzatore di mostre, eccetera, eccetera, ha il corpo completamente tatuato di una sola parola. Si può dire qual è, o
0: certo,
1: meglio di no?
0: Sì, sì.
1: La parola è falso. Come mai questa scelta? E mi dici qual è stato, scusa, divago dal libro, il tuo primo tatuaggio e che cosa ti ha spinto a tatuarti la pelle?
0: Allora,
1: parti da dove vuoi.
0: Beh, sì, perché è complessa, è molto molto complessa. Partiamo dalla più facile. Allora, la più facile, l'ultima. Il primo tatuaggio l'ho fatto perché così ho sentito la necessità, come dico anche nel libro, di scrivere qualcosa. In genere noi scriviamo qualcosa fuori di noi,
1: certo,
0: facciamo in maniera che qualcosa resti di noi, per la scrittura, per l'immagine e tutto il resto. E invece a me serviva scrivere qualcosa che fosse per me, anche perché era talmente invisibile che l'avrei visto solo io.
1: Cosa c'è su questo tatuaggio, se te lo posso chiedere?
0: No, era un piccolino Maori qui che non si vedeva.
1: Uh-huh.
0: Ed è stata una, come si può dire, un percorso che mi ha portato poi anche ad altri. Cioè, più bello che ho è questa scritta in ebraico che dice del Cantico dei Cantici, è il cantico d'amore, no? È della Bibbia, insomma. L'ho voluta proprio mettermela sul braccio, come dice il libro, mettimi come un tatuaggio sul tuo braccio, come perché forte come la morte e l'amore. E quindi a me piaceva molto questo. Ma perché per me il tatuaggio è qualche cosa che deve esprimere a me il momento nel quale io l'ho fatto, il momento nel quale per me è diventato importante scrivere. E è quello che a un certo punto è il senso un po' anche del tatuaggio nel libro. Per Amedeo è un momento topico nel quale improvvisamente decide di farsene uno, e non dirò perché, bisogna leggerlo. Ma poi, se è così, è importante capire perché questo povero Riccardo Mazza, che è uno storico dell'arte, che era impeccabile, di quelli proprio giacca cravatta, di quelli proprio legati
1: all'estetica delle cose,
0: esatto,
1: in generale, e anche un po' all'apparenza,
0: certo,
1: probabilmente.
0: Esatto, lui però a un certo punto decide di martoriarsi il corpo con questa scritta ossessiva, falso. E che quindi se lui se la scrive, vuol dire che qualcosa vuol dire per lui, e quindi questa ossessione.

0: Per me era molto importante comunicarla perché è uno dei fili conduttori di tutto il libro.
1: Come mai hai deciso di ambientarlo? Dov'è ambientato il libro? Non a Brescia, per dire, ma a Ferrara?
0: Allora, il libro è ambientato nel presente, è ambientato in una città che potrebbe essere Brescia.
1: Ah, ok.
0: Però il racconto di Amedeo, cioè del suo passato
1: di fatto,
0: è a Ferrara.
1: Ok.
0: E Ferrara perché? È una bella domanda questa qui. Prima di tutto perché Ferrara è una città che adoro, è una città dove la prima volta che ci sono stato mi orientavo come se fossi sempre stato, una città dove io mi sono...
1: L'hai riconosciuta senza averla conosciuta prima, diciamo.
0: Assolutamente sì, ed è stato proprio questo il momento, quando mi sono messo a scrivere, ti sembrava una cosa stupida, la prima volta che cito Ferrara, l'istante prima di scrivere Ferrara non sapevo che avrei scritto Ferrara. E da lì poi è nato tutto il discorso Ferrara.
1: Certo.
0: Immaginati che non c'era nessuna idea di pensare che Amedeo sarebbe stato di Ferrara.
1: Invece, ma è stato un istinto.
0: Assolutamente. E per me è stato dirompente perché ha generato molta parte del libro.
1: E quindi mi hai dato una chiave d'accesso che diamo ai nostri ascoltatori e telespettatori. Poi questa città dove è ambientato il libro, immaginatemela come Brescia o come volete voi.
0: Sì,
1: qui
0: esatto.
1: Avete l'ampia libertà. C'è un'altra cosa che accompagna la tua vita e che è la passione per la musica.
0: Sì.
1: Che entra anche nel libro.
0: Certo, sì, nel libro entrano molte cose di musica, cioè io sono un onnivoro, cioè,
1: certo.
0: È chiaro, io sono di formazione classica
1: Sai che chi ha la formazione classica spesso guarda molto al rock.
0: Sì, infatti io guardo anche a quello, ma addirittura guardo al metal perché è una delle cose è una parte che io adoro, cioè veramente c'è molto metal lì dentro perché è quello che io ho ascoltato per tanti anni e che sembra un po' cozzare col fatto che poi dall'altra parte c'è Mozart, no?
1: E invece no, perché in realtà è una cosa che mi è capitato spesso di accogliere anche in interviste con i metallari,
0: sì,
1: che però ascoltano la musica classica perché c'è un connubio anche, come dire, di scrittura per certi versi.
0: Sì. Io sono convinto di sì, e quindi qui ci sono poi i miei amori, c'è un po' la musica classica, cioè c'è molto Mozart perché è uno degli elementi fondamentali per il nome.
1: Citare sempre la musica è la tua linea di basso, Mozart.
0: Sì, esattamente. Non si sarebbe chiamato Amedeo. però poi, oltre a questo, ci sono altre forme, chiaramente il metal, che per me è importantissimo, e poi ci ho ficcato dentro ogni tanto anche il pop, perché secondo me il pop ha quella capacità di prendere il momento. L'ho citato,
1: certo,
0: Tina Turner, ad esempio, che per me è una grandissima.
1: Poi è pop altisonante,
0: voglio dire. Però mi piaceva seminare anche un po' di cultura pop, ma per il fatto che mi piaceva una colonna sonora del libro che fosse ricca di tante sonorità, che non ce ne fosse solo una, che non ci fosse soltanto un tipo di musica che diventa l'unica. Addirittura poi diventa l'accompagnamento, che so io, se quando sono al bar dice che cosa stanno suonando alla radio, insomma, quindi c'è pure la radio.
1: Grazie, di questo noi ti siamo enormemente grati. Quando hai vinto il premio Neri Pozza, uno, te l'aspettavi, ci credevi, eccetera, e al di là del premio, qual è la cosa più bella che ti hanno detto, che ti ha dato più soddisfazione, di qualcuno che ha letto il libro e è tornato a te e mi ha detto: sai questa cosa e ti è piaciuta particolarmente perché magari ha colto nel segno? Hai un minuto per dirmelo.
0: Oddio, allora, quando ho vinto Neri Pozza non ci credevo, lo speravo come tutti, però sai, si parte in 1348 e dici si parte, poi quando vedi vai nella dozzina, vai nella cinquina, vai lì,
1: allora si può fare,
0: si può sperare. Però erano bravi gli altri,
1: certo,
0: perché li ho conosciuti, erano molto bravi e alcuni avevano già pubblicato, io invece no. Cosa mi è piaciuto? Posso dire che mi è piaciuto la direttrice di Neri Pozza, che mi ha detto: il tuo libro mi è piaciuto per il tuo stile. Questa è una cosa che mi è piaciuta
1: tantissimo. È vero, ha uno stile molto profilato, molto preciso, netto, molto tuo. Questo lo riconosco, appunto, ti ripeto, sai che sono in viaggio di lettura, ma questo l'ho già riconosciuto abbondantemente. Siamo arrivati al termine di una chiacchierata che, come detto, meriterebbe più puntate, ma magari ci rivediamo presto.
0: Molto volentieri.
1: E allora, grazie a Ruggero Tavelli che ha curato la regia audio e video.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio.

0: Che ci avete guardati in TV, ma grazie soprattutto al nostro ospite di oggi, Don Giuseppe Fusari. Complimenti,
1: grazie infinite.
2: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.

0: www.franciacorta.com.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena Damini.

Alessio Valli, sarete in onda dalle 13 con Linea Diretta. E dico sarete e non sarà perché voi siete protagonisti di questo appuntamento, come attraverso il nostro numero di telefono, lo 030 28 84 544, si parla di calcio a 360 gradi, oppure attraverso i vostri messaggi vocali di testo con WhatsApp al 334 907 9007. Questo è Cesare Cremonini, che a dicembre sarà, il 18 Fabri, il 18 sarà a Milano in concerto, e oggi lui sta vivendo una giornata di grande orgoglio personale. È riuscito a comprare

potendo, sì, Save Your Tears for Another Day, The Weeknd. Un saluto a tutti voi che state vivendo momenti un po' complicati a causa dei danni che il maltempo ha fatto anche in provincia di Brescia. Sarà una giornata di maltempo diffuso e lo saranno anche i prossimi giorni un po' complessi da questo punto di vista. Ne abbiamo già parlato comunque in mattinata. Siamo addirittura d'arrivo, qualche minuto ancora con il magazine che poi torna domani mattina naturalmente a partire dalle 10, tra l'altro a mezzogiorno nell'appuntamento su Radio e TV. Sarà con noi la dottoressa Alessandra Uscher, presidente di Commen Lombardia, per parlare della prossima edizione del Race for the Pure. E noi siamo media partner dell'evento e poi il 27 settembre saremo anche in diretta la domenica mattina appunto per raccontarvi la corsa camminata.

Salutare a tutti quelli che si sono fatti vivi con noi attraverso i messaggi WhatsApp anche questa mattina. Grazie, grazie. Mi piace sempre condividere il viaggio con chi ci ascolta dalla radio, dall'ufficio, dalla macchina, ovunque voi siate. Noi siamo felici di raggiungervi in FM, in DAB, attraverso l'app sul giornale di Brescia, attraverso il nostro sito internet. Insomma, se volete ci trovate, noi siamo felici che voi lo facciate.

Kame Impala per arrivare al momento dei saluti. Tra poco c'è Linea Diretta, c'è Fabrizio Valli e da questa parte del vetro invece troverete Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia. Io vi do appuntamento a domani, ci ritroviamo qui dalle 10 e questa è la canzone che vogliamo cantare insieme a voi. Alzate il volume della radio, portate via tutti i brutti pensieri della mattina se li avete avuti con le vibrazioni.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che

0: ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Violenta rapina in centro a Brescia, in via 10 Giornate, dove un commerciante di 62 anni è stato aggredito e anche morso ad un braccio da un uomo armato di un attrezzo, una sorta di tronchese nascosto sotto la maglietta. La vittima è il titolare di un negozio di pelletteria che è stato trasportato in ospedale a causa di una ferita alla testa. Il delinquente è entrato nel negozio e ha minacciato e aggredito il titolare per avere soldi e telefono cellulare. Il commerciante ha reagito e ha cercato di fermare il rapinatore. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato, ma solo dopo che è stato letteralmente accerchiato da altri commercianti e da un rider a pochi metri dal negozio nel suo tentativo di fuga. Un uomo di 81 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Padana Superiore a Ospitaletto dopo essersi ribaltato con la sua auto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi. Stando alle primissime informazioni, l'auto su cui viaggiava l'81enne, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata dopo aver affrontato la rotonda che collega via Circonvallazione alla provinciale 11 in direzione Brescia. Soccorso dai volontari della Croce Verde di Ospitaletto, dal personale infermieristico del mezzo avanzato e dei vigili del fuoco, l'anziano non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Non risultano altri mezzi coinvolti né altri feriti. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità della provinciale 11 rallentata in entrambe le direzioni. Fermare i massi prima che raggiungano una ciclopedonale, ma anche impedire all'acqua di mangiarsi le sponde e governare quella che durante i temporali scende dalla montagna trascinando terra e detriti. Problemi diversi ai quali la Valtrompia proverà a rispondere con un piano da circa 350.000 euro che interessa Lodrino, Lumezzane, Sarezzo e Concesio. La comunità montana, capofila dell'operazione, ha messo a punto il progetto esecutivo per la prevenzione del dissesto idrogeologico finanziato nell'ambito della politica agricola comune 2023-2027 dell'Unione Europea. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.

0: tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: tutti i nostri telespettatori che ci seguono su Teletutto, buongiorno ai radioascoltatori che contemporaneamente in questa prima mezz'ora ci seguono su Radio Brescia 7, nuova puntata di Linea Diretta. Linea Diretta, appunto, che vi propone vari temi. Questi di questa giornata ovviamente non possono che riguardare la Champions League. Ieri l'Inter sconfitta a Madrid contro il Real Madrid in trasferta. Vi è piaciuta l'Inter? Vi è piaciuta o non vi è piaciuta? Qualche errorino, però con tantissima personalità. E poi c'è ancora il caso Zambelli di cui parlare, ne parleremo soprattutto nella seconda parte della nostra trasmissione. Ci sono c'è il bollettino medico che arriva dall'Union Brescia riguardante le condizioni di Rizzo, ai noi, e le condizioni di Marras, di cui stiamo attendendo comunicato da parte della società. Ma c'è anche da parlare della Serie C delle nostre bresciane. Oggi parleremo di Ospitaletto, una squadra che in tre partite ha portato a casa tre punti. Allora vi ricordo immediatamente i numeri ai quali potete contattarci se volete chiamarci in diretta: allo 030 28 84 544, oppure per scriverci al 334 907 9007. Saluto Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia. Grazie ragazzi, attendono ovviamente le vostre chiamate e i vostri messaggi. E sottofondo abbiamo la canzone che non avete ancora indovinato, la canzone di un artista. Fammela un po' sentire, Fulvio, tirala su il volume. Beh, insomma, abbastanza semplice da indovinare. Canzoni di un artista, ogni settimana ci terranno compagnia canzoni di vari artisti, per una settimana un artista, l'altra settimana un artista nuovo, questo è italiano, e dal lunedì che ve lo stiamo facendo sentire, senza la linea melodica della voce, perché così noi vogliamo sentire la musica in maniera diversa, così come vogliamo sentire il calcio, ascoltare il calcio dal vostro punto di vista, in un modo diverso. Siete voi i protagonisti, quindi chiamateci, scriveteci. Abbiamo un ospite che dovrebbe essere già in collegamento, che è un po' l'uomo della settimana, l'uomo del giorno no, perché si è giocato ormai due o tre giornate fa, l'uomo della settimana. Francesco Galuppini, attaccante dell'Ospitaletto. Ciao Francesco, benvenuto, ben collegato con Linea Diretta.
1: Ciao, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro. Ovviamente i calciofili conoscono Francesco Galuppini, però per chi non lo conoscesse, per chi ci sta ascoltando in radio, per chi ci sta guardando in televisione, Francesco Galuppini, nato a Brescia, un giocatore che ha giocato parecchio in Serie C, in Serie B. L'anno scorso era ad Ascoli, ha vinto i playoff e la finale contro l'Union Brescia. Quest'anno è tornato vicino a casa nell'Ospitaletto e subito si è messo in mostra in queste prime tre partite. Suo il gol del pareggio momentaneo dell'ultimo weekend contro l'Arzignano, che ha permesso poi ai ragazzi di Quaresmini di ribaltare la situazione. Allora, in attesa, potete chiedere qualcosa a Francesco Galuppini. Lui ha giocato in tantissime squadre, a Mantova, ha vinto il campionato anche a Mantova di Serie C, ha fatto poi la Serie B su Tirol, insomma tantissime società. Potete scriverci o anche telefonare per parlare con lui e chiedere qualcosa anche a lui. Allora, vado al nostro ospite. Francesco, settimana tranquilla, quando si vince si lavora molto molto bene, sta riprendendo la settimana, anzi siamo già a metà settimana in realtà. Qual è lo spirito, il morale ovviamente dei tuoi compagni e di tutto lo staff arancio-blu?
1: Ma il morale è alto, perché veniamo comunque da tre settimane dove abbiamo fatto 7 punti, però i 7 punti derivano dal lavoro che viene fatto in settimana, che è stato fatto da quando siamo arrivati in ritiro. Qui si lavora con tranquillità, e che non vuol dire lavorare poco, ma vuol dire lavorare bene, e i risultati secondo me sono il frutto di quello che stiamo facendo da quando abbiamo iniziato.
0: Senti, tu hai girato parecchie società, adesso fare l'elenco sarebbe troppo lungo, sei fermato molto tempo anche a Renate, a Novara, hai giocato nel Mantova con Possanzini e tante tante altre squadre, l'Ascoli l'anno scorso. Come ti sei trovato all'arrivo ad Ospitaletto? So che nella trattativa estiva ha avuto un ruolo molto importante Sandro Musso, visto gli ottimi rapporti che ha con te, per portarti, diciamo così, alla corte appunto della squadra Franciacortina, e poi ovviamente del suo ci ha messo anche il DS Paolo Musso, che ha lavorato molto molto bene, ha allestito una squadra importante, quella dell'Ospitaletto, quella di quest'anno. Però come ti stai trovando?
1: No, mi sto trovando bene. Conoscevo, come dicevi tu, un po' la famiglia, un po' anche l'ambiente, perché conoscevo dei giocatori con cui avevo già giocato, e quindi so come si lavora, e probabilmente nella trattativa si hanno inciso queste persone, hanno inciso la voglia di avermi qui, che probabilmente era quello che in questo momento era quello di cui avevo bisogno, e quindi la trattativa è partita forte, mi hanno fatto sentire importante, avevo bisogno di una nuova avventura, di questi stimoli, e quindi è stato facile trovare poi un accordo.
0: Senti, intanto c'è un messaggio. Marco da Passirano ci chiede al 334 907 9007, ci chiede obiettivo minimo metà classifica per l'ospitaletto dopo la bella salvezza raggiunta l'anno scorso. Tu tra l'altro ti sei espresso abbastanza in maniera importante al tuo arrivo, insomma, un ospitaletto che può vincere, non, magari non so se intendevi il campionato o altro, però sicuramente una squadra che scende in campo sempre per vincere. Però qual è l'obiettivo minimo reale che vi siete prefissati?
1: Ma no, ovviamente l'obiettivo minimo è la salvezza, e questo lo sappiamo tutti. Poi nel cammino, nel lavoro che quotidiano, vedremo quello che riusciremo a fare. Poi è ovvio che io ho detto una frase un po' provocatoria e un po' è la verità: entriamo in campo sempre per vincere, appunto. Questo vuol dire che l'obiettivo deve essere poter vincere più partite possibili. Poi quando non ce la faremo, non siamo costruiti probabilmente per vincere, lo sappiamo anche noi, non è che siamo qua a fare i matti, però l'obiettivo è entrare in campo per vincere partite, lavorare tutti i giorni con questo obiettivo. L'obiettivo minimo è la salvezza, poi sicuramente proveremo a fare qualcosa di più.
0: Però potete vi sentite un po' come la potenziale e possibile sorpresa? Adesso questo avrei dovuto chiedertelo magari 3 settimane fa, adesso con 7 punti in saccoccia in 3 partite è molto più facile fare questa domanda. Però Quaresmini, sì, dai tempi non sospetti di luglio, quando lo incontrammo nei tornei estivi bresciani, ci disse: ho una

0: squadra allargata che mi dà più garanzie. Vi sentite come la potenziale sorpresa di questo girone A, che non vuol dire per forza vincerlo, però sicuramente recitare una parte importante e magari agganciare i playoff?
1: Sì, ma te l'avrei detto anche prima, ma non dobbiamo farci ingannare da questi 7 punti, perché perdi 2 partite e 6 punti a capo, quindi non vuol dire niente. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, che ripeto è il lavoro quotidiano, e non perdere l'entusiasmo che abbiamo, e poi i punti, le partite, le prestazioni vengono di conseguenza, quindi noi non dobbiamo farci trarre in inganno da questi 7 punti. È ovvio che è tutto fino in cascina e i punti è alla fine della classifica che determina il campionato che farai, quindi sono importanti, però noi dobbiamo continuare su questa strada, essere una sorpresa. Bisognerà capire cosa saremo in grado di fare. Sicuramente dobbiamo rimanere competitivi in questo momento.
0: Posso chiederti che tu hai giocato molto la Serie C, l'hai anche vinta un paio di volte, se non ricordo male, Mantova e Ascoli, giusto? Mi manca qualcosa?
1: Su Tirol,
0: ecco, quindi la conosci molto molto bene. Hai giocato quest'anno, stai giocando nel girone A, l'anno scorso hai giocato nel girone B, comandato dall'Arezzo, con una rimonta incredibile da parte dell'Ascoli nel quale militavi, e insomma alla fine non siete riusciti ad agguantare la promozione diretta, e insomma siete riusciti, ahi noi, per noi tifosi del Brescia, ad agguantarla nella finale playoff. Ti posso chiedere le differenze di questi due gironi? Nel girone C del sud non hai mai giocato, oppure sì, ti chiedo?
1: No, mi manca il girone sud, ho visto il B, dove ci sono anche delle squadre che fanno magari anche lì un po' di tipo la Ternana, che un anno ha fatto la C, e così sicuramente forse la differenza principale sono le piazze. Poi a livello di campo non penso ci sia tanta differenza tra le squadre, dipende dai gironi, dipende dagli anni, dipende da chi scende e chi sale dalla Serie B. 4-5 anni fa il girone A era inarrivabile, c'erano Padova, Vicenza, Triestina, Pordenone, Novara. Poi in 4 anni han vinto, sono salvato Mantova, sono salvato tutte in Serie B. E quindi a livello di squadre, di piazza, è diventato un po' più tranquillo, diciamo. Il B l'anno scorso sono scese tutte dalla C, sono scese dalla B, Reggiana, Pescara, Spezia, e per fortuna sono andate via Ascoli, Arezzo, sennò quest'anno parlavi di un girone infernale, perché sono arrivate Ravenna, che ha speso tantissimo, il Perugia, che ha speso tantissimo, e quindi sono 5-6 squadre che in questo momento se lo combatteranno, e dipende dalle promozioni, dalle retrocessioni, ogni anno variano, e lì non sai mai cosa ti aspetta l'anno dopo.
0: Bene, allora abbiamo una prima telefonata in linea da parte dei nostri telespettatori o radioascoltatori. Abbiamo Pietro da Brescia, ricordiamo i numeri, li vedete in sovraimpressione, potete chiamarci allo 030 28 84 544, oppure scriverci al 334 907 9007. Intanto comunico in regia che hanno indovinato la canzone, l'artista, è arrivato un messaggio, poi magari lo menzioneremo, il telespettatore o radioascoltatore. Allora Pietro da Brescia, buongiorno, ben collegato in linea diretta. Di cosa vuoi parlare? Vuoi chiedere qualcosa a Galuppini? Vuoi parlare dell'Inter di ieri sera? Tutto quello che vuoi, in linea diretta a 360 gradi, calcio 360 gradi. Pietro, ce l'abbiamo?
2: Dunque, eccolo. A me interessa solo il Brescia, dopo le altre squadre, tutto il resto, dico sempre, è noia.
0: Allora, dici la tua.
2: Volevo fare una considerazione, no? Allora, il presidente Pasini vuole andare in Serie D e vuole arrivare primo. Per arrivare primo ci vuole gente che la butta dentro, a dirlo come una volta, perché io sono tifoso del Brescia dal 1952.
0: Oh.
2: Hai capito? Complimenti. Bene? 1952, allo stadio vecchio in Viale Piave.
0: Sì.
2: Avevo 12 anni e ho il cuore che è azzurro, no?
0: Certo, bianco-azzurro.
2: Allora
0: come
2: io
0: no?
2: Dico, con questa squadra, con questo modulo, non andiamo da nessuna parte. È inutile che giochiamo con Marras Pinna, Rizzo, Pinna, lui ne segnerà

0: Al Mamarras i gol non li ha mai fatti tanti in carriera. Dunque io dico il modulo 3-4-1-2, due attaccanti veri se vuoi vincere il campionato.
1: Assolutamente, Pietro.
0: Cosa? Dato che è già pago Corini, che quando siamo andati in A con Torre Grossa, Donnarumma, avrà ben visto che due attaccanti avevamo, 40 e più gol in due. Chi segna oltre a Crespi, che a metà tempo magari lo toglie per mettere un'altra punta, non mettine un'altra punta e lascialo dentro.
1: Gioca con due punte, chiarissimo Pietro, grazie.
0: Punte.
1: Perfetto, Pietro, continui a seguirci, aspettiamo ancora le tue telefonate nell'arco del campionato.
0: Sempre,
1: grazie
0: sempre.
1: Pietro, grazie, un abbraccio. Abbiamo un'altra telefonata, vero? Allora, abbiamo chi abbiamo in linea? Vediamo se si presenta direttamente il nostro radioascoltatore o telespettatore. Buongiorno, benvenuto a linea diretta.
2: Buongiorno, sono Ivano.
1: Buongiorno Ivano, buongiorno, prego.
2: Sono Ivano a Castelnuovo.
1: Castelnuovo.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Sì,
2: ciao.
1: Prego, prego.
2: Ciao. Dunque, bene, ci ho già detto anche ieri, ad esempio il vostro ospite, il nostro ospite Galuppini.
1: Sì.
2: Poteva fare al caso nostro.
1: Bravo, è proprio una domanda che volevo fare.
2: L'ho detto ieri che sono un po' corti in attacco e facciamo i scongiuri Crespi, dobbiamo sperare nell'esplosione di Pellegrini perché quell'altro è sempre infortunato, quindi Galuppini metteva a casa un'altra, quindi la domanda è
1: fagliela direttamente, scusa Ivano, scusa, fagliela direttamente a Galuppini che ti sente. Francesco, senti il telespettatore?
3: Sì, sento.
1: Vai pure Ivano, che facciamo questo ponte bello telespettatori o radioascoltatori, ecco, vai.
2: Galuppini, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ecco, innanzitutto quindi la domanda è semplicissima. Verrebbe di corsa al Brescia anche a gennaio?
1: Vabbè,
2: la prima domanda.
1: E questo, questo non è bello per l'ospitaletto.
2: Ci sta nel gioco delle parti.
1: Sì,
2: uno
1: sì,
2: prende
1: sì, no.
2: I soldini e l'altro prende il giocatore. Insomma, è solo l'ospitaletto. Ecco. E la seconda è come vede il discorso di queste squadre B. Juventus, Inter, Next Gen, nei campionati minori, favorevole o contrario?
1: Perfetto,
2: grazie
1: mille, grazie, lasciamo rispondere.
2: Grazie
1: a te e grazie a te Ivano. Lasciamo rispondere a Galuppini, tenuto conto che proprio domenica alle 18 al Gino Corione c'è la sfida fra Ospitaletto e Juventus Next Gen, a proposito della seconda domanda del nostro telespettatore o radioascoltatore. Prego Francesco, diciamo che verresti volentieri al Brescia, te la metto giù io, ti vedresti bene con un attaccante come Crespi? Tandem?
4: Ma se mi vedrei bene posso anche dirti di sì. Se ti dovessi dire che a gennaio vengo a Brescia parliamo di fantascienza.
1: Certo, no, ma ci mancherebbe.
4: Sono due cose molto diverse.
1: Assolutamente.
4: Quindi ti dico che non in questo momento, sicuramente no. Poi sul fatto delle under 23 ti dico che secondo me sono utili. Poi ci sono dei discorsi più ampi da fare perché probabilmente anche in questo momento tante squadre hanno i giocatori che vanno su e giù dalla prima squadra, però sicuramente per i ragazzi confrontarsi con un campionato comunque così difficile secondo me li aiuta tantissimo.
1: Eh sì, poi arriveremo anche sul match di domenica alle 18 fra Ospitaletto e Juventus Next Gen a Ospitaletto. Allora dobbiamo fermarci, andare in pubblicità intanto dalla regia. Un telespettatore o radioascoltatore ci ha scritto e ha indovinato il sottofondo dell'artista che abbiamo scelto per questa settimana, che è Fulminacci, giovane che quest'anno si è distinto a Sanremo. Allora andiamo in pubblicità con la musica, 3 secondi, tiriamo su il volume della musica, pubblicità e poi ancora con il nostro ospite qui a linea diretta.
5: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzo.

0: Eccoci di nuovo in diretta con l'ospite del giorno, Francesco Galuppini, attaccante dell'Ospitaletto. Abbiamo già una telefonata in linea, ma sono arrivati anche dei messaggi per Francesco Galuppini. Adesso glieli gireremo. Facciamo prima la telefonata per non tenere i nostri amici troppo alla cornetta, in sospeso alla cornetta del telefono. Allora, pronto, buongiorno, benvenuto in linea diretta. Ce l'abbiamo? Pronto. Ciao, sei in diretta, ciao, benvenuto in linea diretta. Da Colonia, giusto? Mi pare di aver capito.
1: Ciao Fabrizio, sono Alessandro. Ciao caro.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Volevo dirti che domenica sono stato a vedere la partita del Brescia, domenica sera, e sinceramente si vede che sono ancora all'inizio della preparazione, perché la partita mi è sembrata abbastanza lenta. E devo dire che però sì, si vede che il Brescia è una super squadra. Però mi è piaciuto tanto anche il Desenzano, soprattutto il 10 Millico, devo dire che ha fatto dei gran bei numeri, devo dire che ha giocato benissimo, secondo me è proprio di categoria.
0: Bene.
1: Superiore, si vede.
0: Bene, assolutamente. Campionato che tra l'altro, oltre al Desenzano, questo girone A annovera anche il Lumezzane e l'Ospitaletto. Insomma, l'Ospitaletto è partito molto bene. No? Ti sei fatto un'idea? Posso chiederti, Alessandro, da Colonia chiami, vero?
1: Sì, da Colonia.
0: Insomma,
1: da Colonia.
0: Sei vicino, siamo vicini a Ospitaletto. Sì, sì. Che idea ti sei fatto di questa partenza sprint da parte degli uomini di Quaresmini? Non so se hai seguito.
1: Assolutamente, non me l'aspettavo, e devo dire che invece è una bella squadra costruita bene e soprattutto allenata molto bene, devo dire. Allenata molto molto bene.
0: Bene.
1: Prego. Sono un super attaccante.
0: Bene, mi fa piacere. Guarda, ti chiedo a livello invece di Serie A, di Champions, hai seguito ieri l'Inter? Magari sposto un attimo.
1: Guarda,
0: il baricentro.
1: Io sono juventino per natura e quindi seguo più la Juventus.
0: Chiedo scusa.
1: Che l'Inter diciamo che se l'hai giocata abbastanza bene con Real Madrid, anche se da quello che ho visto dagli highlights ha abbastanza dominato il Real, devo dire che ha abbastanza dominato, ecco.
0: Benissimo.
1: E quindi diciamo che la differenza tra le due squadre mi sembra ancora altra, tra la Liga e la Serie A italiana mi sembra proprio molto grande la differenza, soprattutto di budget.
0: Eh sì, che poi questa differenza si riverbera e si ripercuote anche a livello europeo. Grazie Alessandro, hai qualcosa da aggiungere? Chiedo, altrimenti ti lascio andare.
1: Sì, ti aggiungo che sei sempre bravissimo, trasmissione
0: grazie.
1: Bella.
0: Troppo
1: e devo
0: buono.
1: Dire che sei, anche che non lo sanno magari per gli spettatori, sei anche un grandissimo cantante.
0: Ok, qua è qualcuno che mi ha stalkerato allora.
1: Esatto.
0: Grazie esatto. Alessandro, grazie mille, bene. Grazie. Continua a seguirci, ciao, ovviamente, ciao. Teletutto Radio Brescia 7. Allora andiamo invece ai messaggi, perché ne arriva uno un po' lungo per Galuppini. Allora Francesco, ti chiedono da casa al 334 907 9007. Allora questo, domanda per Galuppini: questo Ospitaletto sorprendente nelle prime tre giornate ha una rosa abbastanza lunga da poter sopperire a questo campionato di Serie C che non si ferma mai? È vero questo? È vero, visto che la squadra potrà arrivare ai playoff da agosto a maggio inoltrato è molto molto lunga, è molto molto lunga. Un saluto a tutti, Nick da Ospitaletto. No, tra l'altro lo stesso Nick ci scrive, l'artista sconosciuto, cioè il sottofondo musicale Fulminacci, anche lui ha indovinato, complimenti Galuppini. Andiamo da Francesco Galuppini, la domanda per te: ha una rosa abbastanza lunga? Tu in settimana hai parlato, anzi oggi mi pare sulle righe del giornale di Brescia, hai parlato di squadra composta da gente di esperienza per questa categoria, ma anche da giovani. È abbastanza lunga la rosa per un campionato così lungo, soprattutto se vai magari a puntare ai playoff, che fa durare molto di più il campionato?
2: Ma assolutamente sì, penso che ogni giocatore che è qui è stato scelto, è stato visto, è stato valutato dalla società per far parte di questa rosa, e quindi ci sono tanti giocatori che ancora devono magari esordire, devono farsi vedere. Pigani domenica non aveva ancora giocato da titolare, esordito, e abbiamo visto la prestazione che ha fatto, nessuno ne parlava. Stefanoni non ha ancora giocato da titolare, ha giocato due gol, ma sono Ragnoli, sono Parmigiani, sono Paganotti, Valotto, eccetera, tanti giocatori che devono ancora giocare, che faranno parlare il campo quando saranno chiamati in causa.
0: Bene, allora abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, poi ti lasciamo andare perché noi sganciamo, la diretta di questa trasmissione continua solo su Radio Brescia 7. A tal proposito voglio ricordare a tutti i telespettatori che qualora vogliate rivedere le puntate di linea diretta, quella di ieri, dell'altro ieri che avevamo calori, quella di oggi con Galuppini, basta andare su teletutto.it, schiacciate il tasto TT Play e vi si aprono tutte le schermate delle nostre trasmissioni, andate su linea diretta e rivedete tutte le puntate, mentre se volete ascoltarci in radio

0: Basta andare su Google, scrivere Radio Brescia 7 streaming, diretta streaming, e quando giungete sul nostro sito di Radio Brescia 7 schiacciate on air, schiacciate il tasto on air e potete sentirci in diretta anche dal telefonino, dal computer, ovunque voi siate, se non avete un televisore o non avete magari una radio a portata di mano. Francesco Galuppini, ti chiedo le ultime due domande, abbiamo poco tempo, un minuto. Se hai visto ieri l'Inter, la tua impressione, e il prossimo match importante è quello di domenica alle 18, l'Ospitaletto ospita la Juve Next Gen. Francesco.
1: Ma l'Inter l'ho visto ieri sera, ti dico che non ho visto questo dominio del Real, ovviamente gli errori all'interno della partita pesano, sicuramente hanno fatto la differenza ieri, ma l'Inter ha tenuto il campo, anzi ti dico che a fine primo tempo sono stato in vantaggio, ovvio che poi gli errori pesano, ma è partita bene, ha avuto subito l'occasione di Thuram dopo aver preso 1-0, l'occasione con Çalhanoğlu, la punizione di Lautaro, ha avuto altre 3 o 4 potenziali occasioni, ha avuto l'occasione del pareggio con Lautaro all'ultimo minuto che non riesce a dare la palla in porta.
0: Con meno errori si poteva magari portare a casa un pareggio. Ti chiedo del tuo match, abbiamo 20 secondi, poi devo staccare la linea e ti lasciamo andare in allenamento.
1: Sarà un match difficile assolutamente, perché sono squadre con giovani pieni di valori, fortissimi, che arriveranno tutti a fare campionati di livello altissimo, e quindi sarà sempre un match difficile, magari hanno meno esperienza di tante altre squadre, ma sicuramente il valore assoluto dei giocatori è molto più alto.
0: Bene, grazie a Francesco Galuppini, in bocca al lupo al campionato dell'Ospitaletto. Grazie di cuore, grazie all'ufficio stampa dell'Ospitaletto e alla società, a Francesco Venturini che ci ha concesso questo collegamento. Sganciamo, andiamo in radio, tra poco continua la trasmissione, a domani su Teletutto con Linea Diretta.
2: Linea Diretta.

0: Bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: pigiamarun.it.
2: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Eccoci di nuovo in diretta, questa volta solamente in radio, sulle frequenze di Radio Brescia 7. Sono Fabrizio Valli, il mio staff, la mia meravigliosa squadra composta dalla regia di Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Questa è linea diretta, abbiamo fatto come ogni giorno la prima mezz'ora in contemporanea, in simultanea diretta Teletutto Radio Brescia 7, e in questa seconda mezz'ora invece andiamo in onda solamente in radio. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione con l'ospite di giornata, Francesco Galuppini, attaccante dell'Ospitaletto, l'uomo della settimana. Sono arrivati messaggi e anche domande da parte dei nostri telespettatori che ci hanno chiamato in diretta per il nostro ospite, e abbiamo parlato ovviamente anche di Inter, della prima uscita europea dell'Inter di Chivu ieri sera a Madrid contro Mourinho. In questa seconda parte invece dedichiamo a un paio di temi, diciamo così, la nostra trasmissione. Innanzitutto devo rendere giustizia al nostro telespettatore o radioascoltatore che ha mandato un messaggio al 334 907 9007, all'ultimo secondo, quando stavamo chiudendo la diretta televisiva, Massimo da Brescia, il quale ci ha scritto relativamente alla partita tra Union Brescia e Desenzano la settimana di domenica. Ha scritto: ancora non ho capito l'inserimento di Marras col Desenzano. Massimo Brescia. Grazie Massimo, abbiamo recuperato il tuo messaggio in radio, e ovviamente si riferisce al fatto che il nostro radioascoltatore o telespettatore si riferisce al fatto che era in diretta e che nella partita appunto contro il Desenzano Marras è partito dalla panchina, complice diciamo così un lieve infortunio della settimana precedente, ha voluto rischiarlo con il benestare del giocatore stesso, ha voluto rischiarlo Corini, è entrato e diciamo così che la situazione non è sicuramente migliorata, anzi è peggiorata, perché Marras è uscito praticamente zoppicante dal campo. Trattasi di stiramento? Non lo sappiamo, siamo in attesa di notizie da parte dell'ufficio stampa dell'Union Brescia. Notizia invece che è arrivata per un altro giocatore ieri, cioè ovvero Rizzo, il quale ha riportato una frattura della prima falange del quinto dito del piede destro. I tempi di recupero l'Union Brescia non li ha dati, però diciamo così si dovrebbe quantificare in 2-3 settimane, forse anche qualcosina di più. Diciamo così che giocatori al posto di Rizzo ne abbiamo, però è un peccato iniziare già con queste defezioni. Dicevamo, seconda parte quindi dedicata all'Union Brescia e anche al caso Zambelli. A tal proposito abbiamo un amico in collegamento telefonico. Vi ricordo, potete sempre scriverci al 334 907 9007, oppure chiamarci in diretta allo 030 28 84 544 per parlarci di Brescia, dell'Inter di ieri sera, del Napoli che fa il suo esordio in Champions stasera contro l'Arsenal alle 21 in casa al Diego Armando Maradona, ma soprattutto per parlare del caso del giorno, del giorno di ieri, non del caso di giorno di oggi, ma del caso del giorno di ieri, relativamente a Marco Zambelli, che ha accettato dal curatore fallimentare che sta seguendo appunto il fallimento

0: ha tenuto a precisare che questa decisione di dare una mano al curatore fallimentare per allestire questa squadra under 16 del Brescia Calcio non c'entra niente con la Voluntas Brescia stessa, cioè è una decisione personale di Zambelli, il quale peraltro si è diciamo così preoccupato di evidenziare che non vuole lavorare al servizio di Cellino ma solo rendere giustizia alla società nella quale ha militato e alla sua carriera stessa, e che tra l'altro lui stesso Zambelli non è contrario al progetto Union. Questo non lo ha affermato Zambelli, lo evidenziamo, però fonti vicine a lui ci hanno riferito questo. Detto ciò, abbiamo in collegamento Giorgio Gaggiotti, che saluto, un amico, direttore generale della Rigamonti Calcio, che stamattina giustamente mi ha evidenziato un fatto molto molto importante dal punto di vista del regolamento federale sportivo. Ciao Giorgio, ben collegato con Radio Brescia 7.
1: Ciao Fabrizio e buona giornata a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ovviamente poi ti aspetterò qua ospite in studio in una delle tue giornate dove magari trovi una mezz'ora libera anche per andare in onda su Teletutto nella prima mezz'ora. Di Brescia ne parliamo dopo, degli infortuni e altro. Ti chiedo appunto di questa particolarità di quello che è accaduto.
1: Allora, prego. Il mio intervento, Fabrizio, è per dare, tra virgolette, un po' più di chiarezza e di giustizia a questa storia, perché sinceramente stiamo leggendo di tutto e di più dappertutto, e secondo me non è stata ancora data un'interpretazione chiara alla vicenda. Quindi Marco innanzitutto Zambelli è un amico ed è una persona che si sta muovendo assolutamente, e metto due mani sul fuoco, per un discorso di cuore, di amore per il Brescia, e quindi non per altri scopi se non quello di cercare di tirare la storia del Brescia, e quindi voglio essere chiaro su questo.
0: Certo.
1: Così come è un amico, una persona con cui sento costantemente Agostino Esposito, la Voluntas non ha assolutamente niente a che vedere con questa vicenda legata al vecchio, diciamo, al Brescia di Cellino. Quindi questo per chiarire un attimino le persone che si stanno occupando di questa cosa. Però è chiaro che innanzitutto non parlerei di curatore fallimentare per il semplice fatto che in questo momento c'è un ricorso, come hai detto giustamente tu, il 21 ottobre avrà una risposta, e quindi più che un curatore fallimentare o un liquidatore parlerei di un amministratore giudiziale.
0: Okay.
1: Perché qualora questa matricola venga salvata, qualora ci sia continuità, per cui è un esercizio provvisorio, perché sennò diversamente non avrebbe potuto neanche iscriversi a un campionato.
0: Sì, diciamo che il termine curatore fallimentare entra in scena in un secondo momento.
1: Per me è un amministratore giudiziale.
0: Un amministratore perfetto.
1: Amministratore giudiziale che ha tutte le competenze nel suo lavoro e non necessariamente ha tutte le competenze calcistiche e di regolamenti federali. E secondo me qui è stato fatto un errore, quantomeno nella comunicazione, un errore molto importante. Perché è stato detto, è stato scritto dappertutto che Marco Zambelli dovrà occuparsi del costituire questa, dopo parleremo anche dei risvolti e della mia preoccupazione in questo, nella gestire una squadra under 16 provinciale, quindi di 2011, ragazzi del 2011, con lo scopo esclusivo di tenere in vita questa matricola.
0: Sì.
1: Allora, l'articolo del codice di giustizia sportiva, per cui non può essere derogato se non da una commissione federale, quindi non sicuramente può essere fatto dall'amministratore giudiziale che non ha nessun potere in merito, dice molto chiaramente, per cui magari due righe ve lo posso leggere velocemente, che i dirigenti federali, i dirigenti societari, i soci e i tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E poi va avanti l'articolo, scrive un articolo del codice di giustizia sportiva.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire tradotto?
0: L'articolo 8.
1: Se l'incarico che è stato dato a Zambelli, quello di fare, di tesserare, che mai, non può essere fatto fino a che lui è un giocatore della Voluntas, per cui nel momento stesso in cui qualcuno gli può fare dei dispiaceri lo può far squalificare, ok? La prima persona, perché è chiaro che questa operazione per qualcuno, e questo me ne dispiace, perché la sta muovendo direttamente Cellino, ok? Giustamente lo sta muovendo Cellino, perché Cellino ha tutti gli interessi di salvaguardare il suo patrimonio, la sua, in al di là del fatto della simpatia o antipatia che la gente può avere, possiamo avere, discutere di Chiellino, innanzitutto è sbagliatissimo prendersela con Marco Zambelli, perché lui è stato chiamato realmente da

0: amministratore giudiziale, certo, per, quindi per fare questo lavoro. E lui lo fa per il cuore, però è anche sbagliato dire che non c'entra niente Cellini in questa storia, perché nel momento stesso in cui verrà salvata questa matricola, tutti i benefici che verranno dal premio FIFA di solidarietà andranno nelle casse di Cellino, andranno a diminuire un debito di Cellino,
1: certo,
0: ma non vanno nelle tasche di nessun altro, per cui è sbagliato dire che Cellino non c'entra, ok? Ed è sbagliato dire che sia di mezzo un fallimento, ma soprattutto per me, quindi il competentissimo amministratore Meleleo, come questo
1: Meleleo, Luigi Meleleo, sì.
0: Luigi Meleleo, questo commercialista che di cui non discute assolutamente le competenze giuridiche, secondo me però ha dato, almeno nell'informativa, in quello che io leggo sulla carta stampata, un incarico che è incompatibile in questo momento con il tesseramento di Marco Zambelli con Davoluto.
1: Allora, questa è, diciamo, questa è la rappresentazione della...
0: No, questo è il codice di giustizia sportiva.
1: Sì, no, sto dicendo, questo è l'antefatto che hai raccontato, cioè appena raccontato, è la rappresentazione della realtà, di quello che è avvenuto. Però vorrei un tuo parere in pochi secondi. Avresti accettato, tu fossi stato magari libero da impegni con altre società?
0: No, seguimi, io ho parlato a lungo con Marco, perché ripeto, è un ragazzo meraviglioso.
1: Certo, lo conosciamo tutti. Tutti, un amico.
0: La mia stima è Marco, questa cosa secondo me l'hanno messo, ci sono persone, adesso non farmi andare nei dettagli, che si stanno sentendo costantemente con Cellino, per cui ci sono tante persone a Brescia che vengono mosse, però mi dispiace che queste persone non ci mettano la faccia e la facciano mettere a Marco Zambelli, che se la mette col suo cuore. Quindi secondo me che gente che non ha il coraggio di esporsi direttamente, perché se uno è un amico di Cellino, chi glielo può fare di non esporsi? Ovviamente poi si espone, perché questa cosa è controproducente dal punto di vista di immagine,
1: certo, Brescia provincia, certo,
0: no,
1: assolutamente.
0: Cosa guadagna Marco Zambelli da questo tipo di discorso? Marco ha un'immagine tale che non può essere, voglio dire, non può beneficiare di questo discorso. Terza e ultima cosa, ma forse la più importante, tutti si stanno preoccupando dei soldi che rivengono dal premio di solidarietà FIFA, ma nessuno si preoccupa di questi ragazzi che dovranno avere avanti un percorso, perché ricordatevi, i premi di solidarietà non lo prendi in 3 giorni, ci vogliono anni, viene trazionato, per cui non è che puoi iniziare a chiudersi adesso questa storia di questa società,
1: certo.
0: In più questi ragazzi, una squadra che deve essere allestita in 5 giorni, hanno bisogno di un medico che li tuteli, di un accompagnatore che sia una persona seria, e tu devi anche fare il certificato, perché le nuove norme della federazione ti impongono anche di vedere casellario giudiziario e tutte queste cose, per cui è difficilissimo, è un impegno importante per Marco nei confronti di tutte queste famiglie, mettersi adesso in mezzo e mettere la sua faccia per allestire in una settimana.
1: No, ma poi ti chiedo, scusa Giorgio, ti chiedo, diciamo così, Zambelli, ma può avere un appeal una richiesta, no, del genere? Cioè tu, vengono da te, chiedono a tuo figlio 2011 giocare nel Brescia Calcio, che è stato di Cellino, che tuttora è in stand by, non è che non sia più di Cellino e non è neanche di Cellino, è in stand by, ok? Tu lo daresti il figlio? Chiedo una domanda, insomma, non è facile.
0: Per dare un figlio devi sapere chi c'è dietro,
1: appunto,
0: non so, che al di là di Marco Zambelli, se poi oltretutto Marco Zambelli non può neanche ricoprire per un, cioè, il consulente tra virgolette lo può fare, ma non può fare questo tipo di operatività, non può avere un'operatività diretta perché è in conflitto di interesse.
1: Perfetto.
0: Per cui Marco Zambelli teoricamente non potrebbe fare niente. Allora chi sono le persone? Io vorrei sapere chi sono le persone che poi si occuperanno di mio figlio.
1: Certo.
0: Quindi tutti si stanno oggi preoccupando di far arrivare i soldi del premio, e quindi Cellino ha tutti gli interessi di dover fare. E poi c'è gente, secondo me, che non lo fa a favore di Cellino, ma lo fa, secondo me, contro Pasini e contro la Union Brescia, e questa cosa non va altrettanto bene. Per cui c'è questa situazione veramente molto brutta di gente che si muove contro qualcuno, non per qualcuno, si muove per o contro qualcuno, non si espone neanche, e quindi la mia esposizione che in questo momento sto dando è in assoluto in affetto, in amicizia di Marco Zambelli, perché per me sta facendo una cosa completamente sbagliata che non porta vantaggi alla sua immagine.
1: Chiarissimo, grazie per questo chiarimento. Ti chiedo invece che cosa ne pensi di queste prime 3 giornate del Brescia. Noi, questa trasmissione è iniziata da lunedì, abbiamo ricevuto parecchie telefonate e messaggi da parte dei tifosi di Union Brescia, i quali dicono va bene il primo

0: Posto, allora, premesso che siamo primi e punteggio pieno, quindi c'è poco da obiettare, però è anche vero che in prospettiva, in proiezione, la gente dice va bene così, però se non fai il gol al 95esimo a Crema porti a casa uno 0-0 deludente, dove loro in 60 minuti in 10 hanno fatto più di noi, in casa contro il Desenzano risultato in bilico perché non abbiamo affondato, un Brescia poco creativo. Tu come la pensi?
1: In progress, il Brescia è una società in progress a livello di società, per cui ha delle potenzialità enormi e quindi è destinata, sta facendo anche operazioni che prima ne abbiamo parlato, si è stata concretizzata anche sul centro sportivo, che noi, per cui stanno facendo investimenti importanti, quindi stanno creando una cosa importante per la città di Brescia, e quindi questo è assolutamente il dato positivo.
0: Sì.
1: La rosa è una rosa assolutamente importante, attrezzata per poter vincere questo girone. Diciamo che anche il girone, dobbiamo essere sinceri, è il girone più facile, più alla nostra portata. Le prime tre partite hai fatto 9 punti, per cui tutto quello che ci stiamo vedendo adesso è tutto oro colato. È ovvio che quindi una società all'inizio, se tu mi dici sei contento nel vedere se questo fosse il Brescia del tutto l'anno, non sarei contento, nel senso che penso che questa squadra abbia i mezzi per poter dominare, gestire maggiormente le partite e soprattutto mettere in evidenza il valore tecnico inconfutabile che questa rosa ha, per cui questa rosa ha un valore importante. Gli abbonati sono un'altra componente fondamentale, in questo momento quantomeno la partenza dimostra anche che c'è una certa attenzione, giustamente come deve essere, nei confronti della città di Brescia e del Brescia nella categoria che non è la nostra categoria, e quindi i presupposti per far bene ci sono. Se oggi mi dici sei contento delle prime tre partite, veramente sarebbe solo un falso che può essere regolette felice o dire che abbiamo fatto bene queste tre partite, hai capito?
0: Certo.
1: Ci sono dei segnali importanti, tipo Sina, che è la dimostrazione che un ragazzo che ha 17 anni è arrivato nei professionisti e dilettanti, e sta facendo, ed è il nostro capocannoniere. Questo per dimostrare quello che dico da tanti anni, che i ragazzi ci sono, i giovani ci sono, e che questa rosa è una rosa importante, e Brescia ne ha altri giocatori molto molto interessanti che potremo vedere nell'arco del campionato. Quindi, secondo me, alla base di tutto questo c'è da essere molto fiduciosi, e sono assolutamente contento di quello che è in questo momento Brescia Calcio.
0: Bene.
1: Come è stato espresso in queste prime tre partite, però è anche vero che siamo all'inizio del campionato e bisogna un attimino anche avere pazienza, però avere pazienza con 9 punti non è come averla con 2.
0: Assolutamente. Giorgio, io ti ringrazio per questo tuo intervento, ti aspetto ovviamente in studio non appena puoi per parlare di Brescia, ma anche di tanto altro qua a Linea Diretta, anche nella prima mezz'ora dove siamo in diretta su Teletutto appunto, e riceviamo telefonate dai nostri telespettatori così come messaggi. Grazie di cuore, grazie mille, grazie.
1: Una buona giornata a tutti.
0: Grazie a Giorgio Gaggiotti, sempre forza Brescia, assolutamente. Allora andiamo con un po' di musica e poi voglio sentire il parere dei miei compagni di strada sul Fulvio Marini e Ruggero Tavelli sulla Champions di ieri, sull'Inter. Qualcuno ha indovinato il pronostico, pensa a te. Andiamo con un po' di musica.

0: Radio Brescia 7, questa è la nuova trasmissione iniziata proprio lunedì e vi terrà compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13.05 alle 14 qui su Radio Brescia 7, trasmissione che si intitola appunto linea diretta, linee telefoniche aperte per voi telespettatori e radioascoltatori, perché nella prima mezz'ora la trasmissione va in onda in simultanea anche su Teletutto, quindi potete chiamarci, lo dirò sempre e sempre più, allo 030 28 84 544 oppure scriverci al 334-907-9007. Di cosa parliamo? Ma ovviamente di calcio, del campionato del Brescia, ma anche del campionato delle altre squadre bresciane di Serie C, Lumezzane, Ospitaletto e Desenzano. Oggi abbiamo avuto ospite Galuppini, attaccante dell'Ospitaletto, ma parliamo anche della Champions League, della Nazionale, parleremo della Nazionale o dei casi VAR, di tutto quello insomma che attorna il mondo del pallone. Tutti i giorni insieme, da lunedì al venerdì, da qua fino a giugno inoltrato. Ieri qualcuno, io ho capito male, ieri pronostici di Champions League, perché avevo capito che il nostro Ruggero Tavelli, che non ha conflitti di interesse con il calcio e quindi non lo segue tantissimo, posso dirlo, non ti offendi, vero? Assolutamente. Ieri io avevo capito che nei suoi pronostici sulla Champions League aveva fatto vincere tutte le italiane, in realtà lui aveva detto che vinceva il Real Madrid sull'Inter e l'ha azzeccata. I tifosi interisti ti stanno Fabri. Cercando
1: Fabri, una grande vittoria di grande carattere,
0: di grande carattere. Allora no, aspetta, ripeti il pronostico di questa sera. C'è Napoli-Arsenal e in questo momento i tifosi napoletani, altro che cornetti che hanno tirato fuori, attenzione, Napoli-Arsenal, gioca in casa al Napoli. Napoli, oddio, mamma mia. Fulvio Marini invece il calcio lo segue, è anche voce della trasmissione che abbiamo portato avanti per qualche anno il venerdì sera dalle 17 alle 19, Football Grand Hotel, che quest'anno ha lasciato spazio a linea diretta visto che siamo in onda tutti i giorni. Fulvio, che Inter hai visto? Io devo dirti, poi che ti dica la mia, se non c'erano gli errori del portiere, secondo me l'Inter poteva portarla a casa, solo errori con la costruzione dal basso imbarazzanti.
2: Sono assolutamente d'accordo, anche perché i due gol del Real Madrid sono nati, come dicevi giustamente tu, da due clamorosi errori proprio della difesa nerazzurra. Il primo proprio è un errore sulla costruzione dal basso e il secondo invece un clamoroso errore del portiere, che però nel secondo tempo si è riscattato facendo almeno 4-5 parate veramente clamorose, anche se ho visto in realtà una buona Inter, perché secondo me senza gli errori che sono nati proprio dalla difesa avrebbe anche potuto vincere.
0: È vero,
2: me.
0: Sono d'accordo con te, ha giocato una buona Inter,
2: sì, però sentivo
0: l'intervista di Beppe Bergomi nel post partita, il quale diceva questa Inter, l'Inter è l'unica a giocare col 3-5-2 in Europa,
2: sì.
0: Ed è un modulo che offende molto, ma sul quale rischi anche tanto. Infatti, vabbè, ieri ha rischiato nel secondo tempo il contropiede, perché dovendo recuperare due gol è anche ovvio, diciamo così, è anche ovvio.
2: Sì, è vero, verissimo. Però ti dico, allora, se il livello è questo, anche del Real Madrid e l'Inter ha giocato così a Madrid, insomma, c'è da sperare. Bene, dai.
0: Bene, fammi pronostico su Napoli-Arsenal, poi domani ci concentriamo sulle altre due, Roma e Como, che giocano domani sera.
2: Io dico X.
0: X. Va bene, grazie Fulvio. Si chiude qua anche questa puntata di Linea Diretta. Noi ci vediamo domani alle 13.06 in simultanea diretta Radio Brescia 7 e Teletutto. E poi sulla radio, ripeto, per farvi abituare alla cosa, andiamo avanti fino alle 14. 13.30 ci sganciamo dalla televisione. Domani entriamo un po' nel tema, sempre a parte che c'è la Champions, c'è il Napoli da commentare, ma entriamo anche nella vigilia delle varie partite del weekend che riguardano Brescia e le nostre bresciane. Ci vediamo domani, grazie a Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Linea diretta torna domani 13.05. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 14.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Stavo tornando a casa dopo essere uscito per fare la spesa. Mancavano poche centinaia di metri alla sua abitazione quando è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Mario Clerici, 81 anni, è morto a Gussago in seguito alle gravissime ferite riportate. Persona molto conosciuta in paese, Clerici era stato per anni sindacalista della CISL di Brescia e aveva avuto un lungo impegno nel PD locale. Era inoltre il marito di Maria Serina, sindaco di Gussago dal 1995 al 1999. Il maltempo torna a interessare il bresciano con vento forte e temporali, in particolare nella zona della Bassa. Per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta arancione legata al peggioramento delle condizioni meteorologiche e ai possibili fenomeni intensi. Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno interessato già questa mattina diverse aree della provincia, con i fenomeni più significativi concentrati nella parte meridionale del territorio. Le condizioni meteo hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per alcune situazioni legate agli effetti del maltempo. È ancora scontro sulla sicurezza a Palazzolo sull'Oglio. A riaprire il confronto sono stati nei giorni scorsi MOS, Fratelli d'Italia, Alleanza Moderati Palazzolesi e il Patto per il Nord, che hanno definito complicata l'estate della città dell'Ovest tra baby gang di Maranza e spaccio nel centro storico. Nel mirino delle opposizioni sono finiti organizzazione e orari della polizia locale. Da anni denunciamo pubblicamente una gestione a nostro avviso inadeguata, hanno spiegato dalla destra, che ha inoltre contestato l'espressione servizi notturni usata dall'amministrazione. A Palazzolo operano 12 agenti e 3 ufficiali, cui si aggiungono 4 agenti e un ufficiale di Erbusco, con cui è attiva una convenzione associata che le minoranze criticano da anni perché aumenterebbe troppo l'estensione di territorio da controllare. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide.

Ebriosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Brio Radio Show.
1: Brio.

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Brescia 7. Pronti a partire con Brio Radio Show, anche oggi live mercoledì 9 settembre. Pronti ad iniziare questa nuova puntata, pronti a partire con il palinsesto pomeridiano del nostro della nostra radio preferita, dai, diciamolo, anche perché poi è la settimana di ripartenza, quindi se siete connessi, insomma, fate parte un po' della nostra family, e così ci piace pensare. Pronti ad iniziare anche a leggere i vostri messaggi al 334 907 9007, o diretta @radiobrescia7.it. dobbiamo correre oggi perché ci sono ben tre giornate internazionali da celebrare, quindi occuperemo la prima mezz'ora a citarle tutte, approfondirne alcune, insomma, e poi nel secondo tempo le notizie più cliccate che arrivano dai social network. Intanto, pronti a partire con la musica, Brio Radio Show inizia così.
0: Brio Radio Show, Radio Show.

0: Radio Show.
1: Via il microfono, Radio Brescia 7. E allora partiamo con le tre giornate internazionali in programma per oggi. Prima un quadro generale, giusto per anticiparvele un pochettino tutte. Oggi è la giornata mondiale della bellezza. Si celebra ogni anno in questo 9 settembre, istituita dal 1995. La festa promuove non solo la bellezza esteriore e la cura personale, ma anche la bellezza interiore, intesa come armonia, saggezza e rispetto. Tra poco ne parleremo, ma è anche la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica e anche dei disturbi correlati, diciamo, a questo, istituita nel 99 per sensibilizzare sui rischi dell'alcol in gravidanza e promuovere la prevenzione dei disturbi fetoalcolici. Non ci fermiamo qui, perché oggi il 9 di settembre è anche la giornata internazionale per la tutela dell'educazione degli attacchi. Si celebra ogni anno oggi in tutto il mondo, protegge le scuole, i luoghi di apprendimento dai conflitti armati, difende gli studenti, gli insegnanti che vivono in zone di guerra e garantisce il diritto all'istruzione anche nelle situazioni di emergenza e crisi umanitarie. Insomma, questa è delle tre quella che tratteremo meno, invece tra poco approfondiremo le altre due. Intanto musica.
0: Radio Show.

0: Bella la musica targata Brio Radio Show che torna dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Salida del vuelo con destino a la

E allora a tutti i belli all'ascolto si facciano sentire belli e belle, perché oggi è la giornata mondiale della bellezza. Al 334-907-9007 parleremo della bellezza a 360 gradi. Io ho la fortuna di avere amici e amiche bellissime, ma bellissime! Ne stavo parlando proprio ieri a cena con altri due miei compagni di sport, di Aerox, che insomma la fortuna anche di vivere determinati ambienti ti porta a conoscere, insomma, diciamo la verità, almeno da un punto di vista estetico, molte persone belle. Ma non si parla soltanto di esteriorità, perché oggi si celebra la giornata mondiale a 360 gradi, bellezza anche interiore. Tra poco ne parleremo. Abbiamo in programma alcune curiosità, diciamo, legate al tema della bellezza, che hanno cambiato significato, regole proprio nel corso dei secoli, passando, diciamo, da virtù morale a canone estetico veramente molto bizzarro. Quindi abbiamo le curiosità storiche bizzarre, ma anche falsi miti moderni proprio a tema, diciamo, bellezza. Anzi, se ne avete anche voi alcuni da svelarci, 334-907-9007. Il mondo sta chiedendo sempre di più davvero di essere belli e perfetti, o è una convinzione soltanto di chi magari vive il mondo dei social network? Fatemelo sapere. Intanto musica. Radio Show.

È la giornata mondiale della bellezza e noi ci siamo fatti aiutare dall'intelligenza artificiale per trovare alcune curiosità storiche ma anche molto molto bizzarre. Ad esempio che nell'antica Roma e nell'Ottocento la pelle chiarissima indicava nobiltà, significa che insomma non si doveva lavorare al sole sotto i campi, quindi più eri pallido, più eri bianco, più eri cadaverico, come viene da dire, insomma, pelle pallida e status, sì, perché? Perché chi era, insomma, di un certo giro, assolutamente non poteva essere minimamente abbronzato, cosa che ora invece insomma va un pochettino al contrario, perché quando vediamo quei bei fisici perfetti abbronzati, insomma, solitamente li associamo a cani di bellezza molto alti. Curiosità veramente particolare, ecco qua, insomma, per chi è un pochettino sensibile si deve tappare le orecchie. Perché? Perché i romani usavano la pipì per sbiancare i denti, insomma credevano che quella proveniente dalla Spagna tra l'altro fosse la più efficace, e questo è riportato in tantissimi libri di storia ed è una curiosità molto molto originale. C'erano anche i finti nei, quelli in velluto, in epoca georgiana andavano molto di moda, spesso erano fatti in velluto nero e chiaramente venivano aggiunti specialmente sul volto delle donne per dare quel tocco in più. E all'inizio del Novecento diciamo che il rossetto veniva utilizzato anche come non soltanto per abbellirsi, per insomma essere più carine, ma anche per emancipazione, insomma un altro tema molto particolare di cui tra poco parleremo. Anche i falsi miti moderni sul tema della bellezza, ma intanto musica. Radio Show.

0: Noi torniamo tra poco, subito dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show. Spot.
2: Edo, sei pronto?
0: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
0: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
0: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
0: Pigiamarun.it.
3: Sono

0: Flix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Flix, fatti furbo, vieni Flix.
2: I love you Flix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene

giornata mondiale della bellezza, sia quella esterna che quella interna, perché a noi ci piacciono soprattutto le persone belle dentro, diciamolo, sottolineiamolo molto molto bene. E oggi è anche la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica, dei disturbi correlati diciamo a tutto ciò, quindi i rischi dell'alcol in gravidanza, promuove la prevenzione dei disturbi fetoalcolici, e anche la giornata per la tutela dell'educazione in guerra, quindi protegge le scuole, difende gli studenti e gli insegnanti che vivono in zone di guerra, garantisce il diritto all'istruzione anche nelle situazioni di emergenza e nelle crisi umanitarie. Questa è una giornata che abbiamo soltanto citato, stiamo così curiosando all'interno della giornata mondiale della bellezza, e tra poco parleremo anche di una campagna molto importante, una campagna informativa in occasione di questa giornata mondiale, che tocca per l'appunto, anzi è un titolo che così capite fin da subito di cosa stiamo parlando, zero alcol in gravidanza. Tra poco ne parleremo, ma intanto continuiamo con la musica. Radio Show.

Radio Show live su Radio Brescia 7. I vostri messaggi che ci fanno sempre compagnia al 334-907-9007. C'è chi contribuisce alle nostre giornate internazionali con qualche curiosina che insomma arriva e ci fa sempre molto molto piacere. Ad esempio, che bere molta acqua non elimina la pelle secca. Ce lo dice una nostra radioascoltatrice esperta di skin care, perché l'acqua arriva per ultima all'epidermide. Leggo il messaggio pari pari: serve una buona skin care esterna per essere belli e avere una pelle perfetta. Grazie mille alla nostra radioascoltatrice, che non vuole assolutamente essere citata. Ci scrive invece Diego e ci dice: per essere belli serve anche un buon profumo. E insomma, io credo che questo signore li vende i profumi dalla fotoprofilo che vedo qua nel mio monitor. Fatto sta che c'entra con la bellezza, effettivamente un buon profumo poi ti fa apparire anche più bello, più sensuale, più, cioè così. Io sono pro ai profumi.

0: curiosità, piccola curiosità legata a questa parentesi: strofinare i polsi dopo aver messo il profumo rompe le note olfattive, va lasciato asciugare da solo sulla pelle. Quindi il famoso gesto che tutti fanno quando provano un profumo rovina per l'appunto la performance del profumo, va lasciato asciugare. Lo sto imparando ora, ringrazio Diego. 334 907 9007, effettivamente c'entra un po' con tutto questo, ma tra poco cambieremo letteralmente argomento, chiudiamo il tema della giornata internazionale sulla bellezza e ci concentreremo su questa campagna che assolutamente voglio condividere con voi: zero alcol in gravidanza in occasione della giornata mondiale della sindrome fetoalcolica. Tra poco, intanto musica.
1: Rio Radio Show.

0: io, Radio Show.
1: Oggi è la giornata mondiale della sindrome feto alcolica e in occasione di questa giornata il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità, lancia questa campagna informativa di cui vi parlavo: zero alcol in gravidanza. La campagna si avvale, diciamo, di questi contenuti scientifici prodotti da esperti dell'Istituto Superiore della Sanità, ma anche in collaborazione con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, con i quali sono poi sviluppate anche questi video interviste ad hoc che ho davanti ai miei occhi. E sostanzialmente, attraverso informazioni e pillole video, i famosi reel social, che sono poi sui canali ufficiali del Ministero e anche insomma dell'Istituto Superiore della Sanità, li potete trovare sia su Instagram ma in realtà anche su YouTube. Insomma, la campagna si rivolge a tutte le giovani donne e in generale a chi pianifica insomma una gravidanza, per spiegare che non esiste una quantità sicura di alcol

nel periodo della gestazione. L'unica scelta possibile per tutelare il bambino che nascerà è non assumere alcolici. Questo lo vogliamo dire anche attraverso i nostri microfoni, perché noi vogliamo essere promotori di queste iniziative. Quindi c'è anche il concept, diciamo, di questa campagna, che è: diventare genitore rivoluziona la vita. Cose che sembravano, insomma, indispensabili diventano gesto più naturali del mondo quando si diventa papà e mamma. Ogni volta ci si stupisce di quanto sia facile, quanto si tratta anche poi di bambini. Fatto sta che non bere durante la gravidanza deve diventare un'operazione così automatica, scontata, una di quelle cose che si fanno senza pensarci due volte. Non bere rappresenta il primo sì che si dice al proprio bambino ancor prima di conoscerlo. Questo c'è scritto sul sito del salute.gov.it, che mi faceva piacere davvero condividere con voi. Radio Show.

Bella la musica targata Brio Radio Show, tantissimi messaggi ogni giorno arrivano al nostro WhatsApp. Io ringrazio davvero gli ascoltatori che insomma si fanno risentire dopo il mese, i mesi di stop, dopo il periodo estivo, ecco, stavo per dire, e anche il mio periodo strettamente legato all'intervento alle corde vocali, che per fortuna, insomma, come ben sentite, è stato superato alla grande. Sono stato operato a maggio e insomma, anzi, ringrazio ancora una volta sia Marina, la mia grandissima collega che mi ha sostituito per farvi compagnia fino a fine stagione, fino a fine giugno.

0: Ma ringrazio anche il nostro direttore Maddalena Damini, tutto il gruppo che insomma mi ha permesso di affrontare quel periodo veramente in serenità. Quindi insomma grazie davvero per i vostri messaggi, ti tenevo a ringraziare davvero anche Marina. Noi intanto siamo praticamente arrivati ai saluti, il tempo dell'ultima traccia.
1: Radio Show.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ora siamo arrivati alla fine della nostra super puntata, grazie di cuore per essere stati con me fino ad ora. Brio Radio Show chiaramente torna domani, vi lascio all'informazione che arriva tra poco alle ore 15 e con i colleghi fino a tarda sera. Un abbraccio da Brio e fate i bravi, ciao!
1: Brio, torna subito qui! Torna subito qui! Brio? Brio?
2: Spot!
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla

0: pace già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Un uomo di 81 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Padana Superiore, a Ospitaletto, dopo essersi ribaltato con la sua auto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Stando alle prime informazioni, l'auto su cui viaggiava l'81enne, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata dopo aver affrontato la rotonda che collega via Circonvallazione alla provinciale 11 in direzione Brescia. Soccorso dai volontari della Croce Verde, l'anziano non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Non risultano altri mezzi coinvolti né ulteriori feriti. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità della provinciale rallentata in entrambe le direzioni. Il maltempo torna a interessare il bresciano, con vento forte e temporali, in particolare nella zona della Bassa. Per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta arancione legata al peggioramento delle condizioni meteorologiche e ai possibili fenomeni intensi. Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno interessato già questa mattina diverse aree della provincia, con i fenomeni più significativi concentrati nella parte meridionale del territorio. Una sfilza di cancellazioni sul tabellone delle partenze e pochi passeggeri in attesa sui binari è l'immagine che racconta la giornata nera di ieri della stazione di Brescia, dove lo sciopero nazionale del personale ferroviario proclamato da CUB Trasporti e SGB ha avuto conseguenze particolarmente pesanti. Superate le fasce di garanzia per turisti e pendolari, è diventato praticamente impossibile spostarsi con i treni regionali. Nella tarda mattinata tutti quelli indicati sui tabelloni della stazione risultavano cancellati. Viabilità sotto i ferri a Salò. Attorno al golfo sono in corso alcuni interventi attesi da tempo lungo le strade cittadine. A Cunettone all'opera il cantiere per la riorganizzazione dell'incrocio pericoloso tra via Fermi, uno degli accessi all'area artigianale e commerciale, e la provinciale 572, asse di collegamento tra Salò e Desenzano. I lavori prevedono la formazione di un incrocio a T con uno spartitraffico per eliminare le svolte più pericolose e migliorare la sicurezza. Per realizzarla è stato necessario anche un accordo con il comune di Puegnago e soprattutto un intervento rilevante per la sicurezza stradale, considerato l'elevato numero di incidenti, anche molto gravi, che si sono verificati nel tempo in quel punto. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Tushtera Amalfitana di Fabio Rovazzi e Arisa ci apre il free pass alle 15:10. Ragazzi, sbaglio o là fuori c'è una temperatura più che gradevole? Cioè, quanti gradi ci sono in questo momento? Vorrei, aspettate un attimo, come lo dico subito in diretta, sbircio, cioè non è che ho messo il termometro fuori dalla finestra, ma sbircio sui nostri mezzi. 23 gradi, quanto si sta bene. Free pass con Andrea Lombardi fino alle ore 17. Si inizia così.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Sapete che mi rendo conto che c'è un sacco di gente che è rinata grazie a questi 23 gradi, ce n'è un sacco invece che è depressa perché è un po' meteoropatica, un po' perché ci rendiamo conto che l'estate è un po' bene o male finita, no? Entriamo nel mese di autunno, certo, e astrologicamente dovremo aspettare ancora un po', ma invece per quanto riguarda il meteo siamo già nel mese di, o meglio nella stagione autunnale, dal primo settembre. Detto questo, Anna non sopporta questo tempo, però Anna, cioè diciamo la verità, passerà, cioè nel senso oggi è una giornata grigia e piovosa e forse anche domani, ma poi già ho sbirciato nelle previsioni meteo, avremo una domenica fantastica con 26-27 gradi, quindi io credo alla perfezione. Poi c'è Manuel, anche lui è irritato dall'arrivo dell'autunno. Poi invece c'è una sfilza di gente che apprezza tutto questo. Io devo essere sincero, nelle ultime giornate stavo anche bene, nel senso che di giorno faceva veramente caldo, c'erano circa 34 gradi, però alle 10 immancabilmente arrivava l'aria fresca e si poteva dormire bene. E questo durava fino almeno alle 10 di mattina, quindi si passava bene la notte e anche la mattinata. Il pomeriggio, certo, era quello che abbiamo ritrovato nelle ultime giornate, però tutto sommato io ci farei la firma, cioè sopporti un po' il caldo il pomeriggio, però poi la sera te la godi, anche la mattina stessa, quindi io un passo indietro lo farei, cioè rimarrei con la temperatura così per tutta la vita. Che poi ci sono zone dove si sta così, che poi la zona tropicale è fantastica perché ha una temperatura

costante, cioè d'estate ed inverno praticamente ha sempre 28-29 gradi d'estate ed inverno. Il fatto è che ci sono le grandi piogge, quindi c'è una stagione che è quella solitamente legata all'estate con tanta tanta acqua che scende. Ma tutto sommato, anche qui, se almeno le grandi piogge non portano grandine e quant'altro, tutto sommato non stanno nemmeno male, perché noi adesso abbiamo il grande caldo, il freddo che probabilmente si spera non è più quello di un tempo, ma ahimè quando piove c'è anche pericolo. Ieri si parlava, arriva il temporale, tutti, sicuramente tutti, avranno pensato: devo mettere la macchina in sicurezza, perché sappiamo solo noi quello che abbiamo passato nelle ultime settimane. Vabbè, c'è Saif

0: Sbirciamo velocemente sulle notizie locali. L'estate lunga dell'ozono, 30 giornate oltre la soglia nel bresciano. I dati di ARPA Lombardia tracciano questo bilancio che non è per nulla confortante. Poi, ahimè, investita da un'auto a Sant'Eufemia, grave donna al civile, la 51enne è stata portata all'ospedale in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando sulle strisce pedonali con il marito. Terribile notizia. E consultiamo il sito giornalidibrescia.it per avere tutti gli aggiornamenti del caso. E adesso invece c'è un piccolo break.
1: Spot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.

0: condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina. La famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla. La mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia a torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it. Pigiamarun.it.

0: Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Times, quanto ricordo questa canzone. Sono le 15:40 minuti, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp in questa giornata grigia e autunnale bresciana. Volevo salutare Beatrice. Beatrice, quanto è bella Beatrice. Oggi ho giocato con i lamponi, li mettevo sul dito, facevamo finta che fossero dei cappelli rossi e in questo momento mi sta ascoltando, è nel mio cuoricino, ma saluto anche mamma Chiara e la piccola Rebecca. Allora, oggi si ricorda San Pietro, gesuita spagnolo nato in Catalogna nel 1581, ma se siete nati oggi sappiate che avete veramente tanta roba nel cuore e nel cervello, perché siete probabilmente dei poeti, così come lo è stato il grande Cesare Pavese, nato il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, che è nelle Langhe. Lui è scrittore, poeta, traduttore, ha scritto mille poesie e nel corso di questo spazio ne reciteremo sicuramente una. Ma non è solo il poeta Pavese ad essere nato il 9 settembre, c'era Lev Tolstoi, nato il 9 settembre del 1828. Guerra e pace, Anna Karenina, basta dire questi due romanzi per aprire veramente un mondo. Torniamo alla musica, torniamo ai successi. Good Old Days.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Moving to the Sun, anche se oggi il sole non c'è, noi ci muoviamo sempre in quella direzione, no? Percepiamo dov'è anche quando è dietro le nuvole. Ne abbiamo bisogno e adesso invece voglio parlarvi di una canzone. Ci sono dichiarazioni d'amore che hanno bisogno di 100 parole, altre invece che possono finire con due soltanto. Così sia, quasi come fosse un po' la fine di una preghiera in un certo senso, come quando non c'è più nulla da discutere o da spiegare o da difendere, sei tu pronto, quindi in quel preciso punto capisci che devi agire. Era il 1976 e Franco Simone trasformava questa resa all'amore in una delle sue canzoni più intense in assoluto. E allora vogliamo nel passato, 1976, e tu così sia, Franco Simone.

0: Franco Simone e tu così sia. Ragazzi, questa canzone non appartiene ai miei tempi del 1976, però questa mattina mi sono svegliato canticchiandola, quindi probabilmente doveva passare anche nella programmazione di Radio Brescia 7. Franco Simone è nato nel Salento, è terra che tutti noi amiamo proprio per la bellezza straordinaria del mare, ma anche per quello che ritroviamo legato all'enogastronomia e non solo, no? E però ha avuto un grande successo, io questo l'ho scoperto leggendo un po' la sua biografia e anche intervistandolo un tempo in America Latina, cioè quindi in quegli anni, fine anni 70, primi anni 80, ebbe un successo enorme in America Latina. Detto questo, abbiamo un piccolo break, Free Pass con Andrea Lombardi fino alle ore 17.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Una donna di 51 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sant'Orsola a Sant'Eufemia. È stata soccorsa in gravi condizioni, intubata sul posto e poi trasportata in codice rosso al civile. Illeso il marito, sotto shock anche il conducente, che ha riferito di non essersi accorto dell'investimento. Il maltempo ha colpito duramente il Bresciano, soprattutto la Bassa, con temporali e forti raffiche di vento. Si registrano alberi caduti, tetti danneggiati, strade chiuse, strutture divelte. In diversi comuni a Cigola è caduta la croce dal tetto della chiesa parrocchiale. Ad Alfianello il vento ha scoperchiato un'officina. Danni anche a Manerbio, Pontevico, Gambara, Verola Nuova e Garniano, dove alcuni rami hanno danneggiato auto e abitazioni. È stata diramata un'allerta arancione. A Gardone Valtrompia un operaio è caduto dal tetto della ditta Tirelli durante un sopralluogo per verificare i danni causati dal maltempo. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare all'interno dell'edificio. L'uomo ha riportato fratture in entrambe le gambe e altri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena sulla Brebemi, avvenuto alle 7.30 a Romano di Lombardia in direzione di Brescia, ha causato un morto e 9 feriti, coinvolti 2 furgoni e un'auto. La vittima era a bordo della vettura. Un incendio è scoppiato nella notte lungo la ciclabile tra Berzo Demo e Sellero in Val Camonica. Le fiamme hanno coinvolto una catasta di legna, sterpaglie e vegetazione. I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile hanno lavorato per ore riuscendo a contenere l'incendio e impedirne la propagazione. L'area è stata messa in sicurezza nella mattinata. Lo sport: Union Brescia, Manuel Marras dovrà restare fermo per circa 3 settimane a causa di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Salterà almeno 4 partite. Lo stop si aggiunge a quello di Rizzo, fermo per almeno 3 gare. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
10: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Avete studiato l'Odissea? Sicuramente sì, a scuola, alle medie, alle superiori. Avete visto Odissea al cinema? Bellissimo, secondo me è un film veramente fantastico. E allora ricorderete bene la scena in cui Ulisse viene, si fa legare all'albero della nave perché non vuole essere, come possiamo dire, ipnotizzato dal canto delle sirene al passaggio della nave nello stretto. E beh,

0: cosa succede? Succede che abbiamo appena sentito Partenope, e perché ho introdotto Ulisse? Perché Partenope era una delle sirene che tentarono di incantare Ulisse con il loro canto, no? Quello che viene descritto come un canto che ti porta gioia ma ti porta anche tristezza, ti porta alla follia. Ecco, Ulisse, come ho detto, riuscì a resistere facendosi legare all'albero della nave. Partenope, questa sirena, si sentì sconfitta e allora si lasciò morire. Il suo corpo sarebbe stato poi trasportato dal mare fino dove? Fino a Napoli, fino alle coste, dove sarebbe poi nata Napoli, perché Napoli al tempo non c'era ancora. Da qui chiaramente la città partenopea, e abbiamo sentito Partenope. Era giusto per dare, come possiamo dire, un'inquadratura a questo mito greco. Detto questo, sono le 16:11 minuti, Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17. Interagite tramite WhatsApp, qui vi aspetto al 334 907 9007.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Tolstoi festeggerebbe gli anni oggi, il 9 settembre. Allora vogliamo estrapolare da Guerra e Pace un pezzo di questo capolavoro, dove Lev scriveva: no, la vita non è finita a 31 anni, pensò improvvisamente il principe Andrei. Non basta che io sappia tutto ciò che vive dentro di me, bisogna che anche gli altri lo sappiano, bisogna che la mia vita non scorra soltanto per me, che si rifletta anche sugli altri, che tutti possono vivere insieme a me. Ecco, questo è estrapolato appunto, come abbiamo detto, da Guerra e Pace. Ma se vogliamo parlare di un altro compleanno importante, quello di Cesare Pavese, che nasceva il 9 settembre del 1908, ci rifacciamo sicuramente ad una poesia legata al mattino. La finestra socchiusa contiene un volto sopra il campo del mare, capelli vachi accompagnano il tenero ritmo del mare. E tutto questo mi fa tornare ad una canzone di Patti Pravo che descrive proprio una mattina d'estate. E allora, perché non ascoltarcela? Patti Pravo, una mattina d'estate, alle 16:11 nel Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17:00.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Encore un dimanche, je dis ça.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldova.

0: Moldavia. Vittime anche a Slovyansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. Tennis US Open: dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che centra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Spot.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.

0: da Prix trovi in offerta 1+1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: cosa fai questa sera? Noemi, è veramente un bel pezzo questo. Mi piace assai. Pollice alzato, anzi due. Anche la luce posso alzare. Sono le 16:36 minuti. Ben ritrovati con Andrea Lombardi. Free Pass, siamo tornati nella nostra stagione. Ed è tornato anche l'autunno. Anche se adesso si è aperto un po' il cielo e c'è un po' di sole. Dai, dai, dai, dai, che torna anche questa estate prolungata.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

ci sono situazioni scomode che spesso possono diventare grandi opportunità. Per esempio, vogliamo spostarci in Finlandia, dove fa veramente freddo. Chi ci va a vivere in Finlandia? Io credo che nessuno, per carità, è un paese ricco, si sta bene perché si lavora poco e si lavora bene. Ci sono un sacco di tutele nei confronti dei lavoratori e una bella cultura legata anche proprio alla socialità. Però fa freddo, cioè, per quanto bello possa essere tutto questo, un paese emancipato, un senso civico veramente molto forte, voglio vederti poi vivere 365 giorni all'anno con poca luce in certi momenti dell'anno e con tanto freddo. Però sappiate che c'è un grandissimo investimento, un gigantesco investimento europeo per la Finlandia. Cosa succede? Google investirà almeno 13 miliardi 13

0: Quindi attenzione, se siete interessati, mandate il curriculum perché questo è il momento giusto. Certo, dovrete sopportare un bel po' di freddo.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Beh, innanzitutto volevo salutare Luca che è appena tornato dalla Finlandia e potrebbe dirci anche la sua, ma saluto in modo particolare anche Roby. Allora, per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, c'è BS, la rivista di storia bresciana, che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia, biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. C'è il bimestrale in edicola per il mese di settembre-ottobre con il giornale di Brescia a 8 euro in più, quindi sapevatelo, così come si dice nell'hashtag, BS è in edicola. Detto questo, facciamo un salto nel passato, andiamo nel 1984. A volte ricordiamo perfettamente persone ma non vediamo, che non vediamo magari più da una vita, però non so, un gesto, una faccia, un pomeriggio d'infanzia ci arriva così all'improvviso nei ricordi. Fabio Concato dedicò una delle sue canzoni più delicate proprio ad un amico che aveva quando era bambino, che non c'è più, o meglio non c'era più, senza retorica, senza alzare mai la voce, perché certe persone che vanno ma in qualche angolo della memoria continuano ad avere la stessa età e continuano a vivere appunto attraverso i ricordi. E allora questa canzone bellissima di Fabio Concato, come abbiamo detto, del 1984, Ti ricordo ancora, nel Free Pass.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: loro nome viene da un vino della loro terra, del Salento, il Negro Amaro. Chiaramente loro hanno tolto una O diventando il Negro Amaro. Sono partiti dal Salento, come abbiamo detto, alla fine degli anni 90 e nel 2005 sono arrivati a Sanremo con una canzone che viene eliminata, ma che avrebbe poi finito per farli conoscere in tutta Italia e consacrarli. Mentre tutto scorre, canzone bellissima, forse una delle più belle dei Negro Amaro. E da allora chiaramente la voce di Giuliano San Giorgi è diventata una delle più riconoscibili. Detto questo, siamo in chiusura, tra poco Non sparate all'armadillo con Giorgio e Fulvio, ma sbirciamo nelle previsioni meteo, perché adesso il cielo si è aperto e con 22 gradi stiamo vivendo uno scorcio di giornata soleggiata, ma attenzione perché dalle 19 dovrebbero tornare temporali, si spera non di forte intensità, e potrebbe comunque in un modo o nell'altro ritornare ancora un po' di grigio e una situazione poco gradevole per chi si è organizzato con una pizza in piazza. Domani il tempo sarà ancora nuvoloso per tutta la giornata con possibili piogge, ma da praticamente dal giorno dopo, quindi da venerdì, si aprirà un weekend soleggiato con temperature previste massime di 27 gradi. Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo domani nel Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17, dalle 15 alle 17. Un abbraccio.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario. Edizione.

0: Informazione locale.
1: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Una donna di 51 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sant'Orsola a Santa Eufemia. È stata soccorsa in gravi condizioni, intubata e trasportata all'ospedale civile in codice rosso. Illeso il marito, sotto shock anche il conducente che ha riferito di non essersi accorto dell'investimento. Il maltempo ha colpito duramente il Bresciano, soprattutto la Bassa, con temporali e forti raffiche di vento. Si registrano alberi caduti, tetti danneggiati, strade chiuse e strutture divelte in diversi comuni. A Cigola è caduta la croce dal tetto della chiesa parrocchiale ad Alfianello. Il vento ha scoperchiato un'officina. Danni anche a Manerbio, Pontevico, Gambara, Verolanova e Garniano, dove alcuni rami hanno danneggiato auto e abitazioni. È stata diramata un'allerta arancione. A Gardone Valtrompio un operaio è caduto dal tetto durante un sopralluogo in una ditta per verificare i danni causati dal maltempo. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena sulla Brebemi avvenuto alle 7.30 in direzione Brescia ha causato un morto e 9 feriti, coinvolti 2 furgoni e un'auto. La vittima era a bordo della vettura. Un incendio è scoppiato nella notte lungo l'Acicabide tra Berzodemo e Sellero in Val Camonica. Le fiamme hanno coinvolto una catasta di legna, sterpaglie e vegetazione. L'area è stata messa in sicurezza nella mattinata. Lo sport, Union Brescia, Manuel Marras dovrà restare fermo per circa 3 settimane a causa di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Salterà almeno 4 partite di campionato a settembre. Lo stop si aggiunge a quello di Rizzo, fermo per almeno 3 gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo. Un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: oggi è una giornata finalmente particolare. È una giornata, come dire, di... bagnata, una giornata bagnata, una giornata fortunata, è una giornata che si è assestata finalmente su una temperatura umana. Ciao belle gioie, belli freschi, ciao a te Fulvio Marini col maglioncino. No. Dillo la verità, sei col maglioncino?
1: Ma che maglioncino? Sono te, sei questo qua maglioncino.
0: No, vabbè, è una manica allora... corta però di cashmere, sì.
1: No, ma che cashmere? Io sono un DJ povero, no, il cashmere.
0: No, vabbè, ma questa... il cashmere ce l'hanno tutti. Allora,
1: leggi cosa c'è scritto qua. Leggi.
0: C'è scritto Duran.
1: Ecco.
0: Sì, lo so.
1: È la t-shirt dei miei idoli dell'adolescenza.
0: Sì, ecco. È vero. Diciamo che tu hai più volte ostentato le tue grandi passioni, che
1: sì.
0: Il Brescia Calcio, che sono i Duran.
1: Springsteen.
0: Bruno Springsteen. Sì.
1: Come no?
0: È bello però elencare le proprie passioni.
1: È la moto.
0: Ah, ecco, ne hai tante però, ne hai parecchie. Cioè, ce l'hai da fare.
1: Cosa sono? Tre.
0: Allora, il Brescia, la moto, basta. Pirlo, dai, tiriamole fuori tutti,
1: sì,
0: è una passione,
1: Pirlo,
0: no? Ecco, dai.
1: Ecco, dai.
0: E la tua, è l'amorosa, per esempio?
1: L'amorosa è fuori serie.
0: È proprio soprattutto.
1: Fuori serie.
0: L'amorosa rimane soprattutto, capito?
1: Quello è soprattutto, quella non è, no, non la metto in graduatoria, quella è fuori graduato,
0: È un po' come Gesù, è sopra ogni cosa, ecco, diciamo così, è come
1: Gesù. Glielo dico stasera,
0: sì.
1: Gli dico
0: sei
1: come Gesù. E lei mi dice
0: ti porta,
1: cioè,
0: al sushi subito,
1: sì, no,
0: a festeggiare.
1: Ma dove al sushi? No, allora sai cosa c'è,
0: sì.
1: Che ho un grosso problema.
0: Dimmi.
1: A chi, a lei non piace il sushi?
0: Guarda, no. Sono abbastanza d'accordo con lei, perché neanche io, è una moda, secondo me è più una moda, perché se tu ci pensi,
1: che moda?
0: Ma
1: a me piace il sushi.
0: Sì, ma se tu ci pensi, il sushi, ci pensavo proprio ieri, no?
1: Sì, in effetti.
0: Ragazzi, ascoltatemi bene, il sushi, ma che roba è? Cioè, il sushi è nato perché una volta cercarono di conservare il pesce a lungo, che andava a finire male, quindi lo avvolgevano nelle alghe.
1: Ma, certo.
0: Ma se tu mangi il sushi che non ci mettono le salse o la salsa di soia, non sa di nulla. Ma vuoi mettere lo spiedo, vuoi mettere la lasagna,

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termine con

0: Iscrizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: di chiarire una cosa, perché sono preoccupato, sono seriamente profondamente preoccupato, perché dal 1 ottobre scatta il blocco delle auto diesel Euro 5, cioè non si potrà più circolare nelle città dalla mattina alla sera. Euro 5 non sono macchine poi così vecchie,
1: però adesso la notte.
0: Allora, sono andato a vedere che succede in Lombardia.
1: Sì.
0: Perché ogni regione sta cercando un po' gli escamotage per cercare delle soluzioni e prolungare il più possibile.
1: No, anche perché il problema è che cioè, non è che tutta la gente chi ha l'Euro 5 può cambiare l'auto.
0: Cioè, sono un sacco di auto ancora in ottimo stato. Quindi in Lombardia il blocco dei veicoli diesel Euro 5 è confermato dal 1 ottobre, no? Però il tutto riguarderà le autovetture nei principali centri urbani. Però ovviamente c'è Milano, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è Monza, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Cioè da quando apri
1: giornata,
0: gli occhi a quando torni a casa la sera.
1: Sì,
0: no?
1: Praticamente non si può girare durante il giorno. Bisogna venire in città a farsi l'aperitivo dopo le 7.30.

0: bravo, già c'è a Milano, figurici gli orari, sì, la zona A, la zona B, la zona C, e poi l'euro 5, l'euro 6, ma allora ragazzi, per circolare con le auto oggi devi applicare il teorema di Pitagora, perché sennò non capisci più niente.
1: Ma Pitagora è semplice, si vuole farlo di Euclide.
0: Bravo, esatto. Comunque, per le diverse categorie di veicoli, dal 2026 per le vetture, dal 2027 per i mezzi M1, N1, N2, dal 2028 per tutte le altre categorie. Quindi chi ha un Euro 5 e deve girare nelle principali città come Brescia, Milano, Bergamo, Monza,
1: diesel
0: ovviamente, diesel è un problema, però stanno già pensando di trovare degli escamotage, insomma, per aiutare gli automobilisti, perché bisogna fare qualcosa in Veneto, stanno pensando di cercare di adattare con dei filtri il biodiesel, le robe, insomma, stanno cercando delle soluzioni, perché non tutti hanno la possibilità di cambiare l'auto.
1: Giusto, anche perché insomma, una volta si acquistava l'auto, uno se la portava fino a che l'auto praticamente si autodistruggeva, no?
0: Più o meno.
1: E adesso invece cos'è che bisogna fare? Che l'auto che ha 7-8 anni non va più bene, no?
0: È un po' troppo, in effetti, anche perché il costo dell'auto è lievitato tantissimo rispetto a anni fa. Non trovi più auto a buon prezzo nuove, costano tanto,
1: tantissimo,
0: e insomma diventa impegnativo. Poi se vuol dare l'alternativa, ok, cerchiamo di non incentivare l'uso delle auto, bisogna anche avere dei mezzi pubblici che siano efficienti e importanti, perché altrimenti diventa troppo difficile. Quindi vedremo in futuro che succederà. Sicuramente dal 1 ottobre qualche casino qualcuno ce l'avrà, perché dovrà cambiare le proprie regole, il proprio stile di vita e il proprio modo di muoversi.
1: Questo è poco ma sicuro,
0: quindi
1: questo è poco ma sicuro, e sono curioso anch'io di vedere quello che succederà.
0: Io la soluzione ce l'ho.
1: Sarebbe?
0: Il monopattino gonfiabile. Vedrai che il futuro è lì.
1: Ma è già elettrico, anche gonfiabile.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 Merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
3: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce, in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina. Tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero 1 del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20:30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zanschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20:45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
4: Spot. Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: X trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi. Il prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Fix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: elettrica in questi giorni, eh? In Finlandia gira l'elettricità nell'etere.
1: Beh, in realtà
0: invece c'è una notizia che è veramente molto curiosa che arriva proprio dalla Finlandia. Sta realizzando praticamente qualcosa per capire se si può trasmettere energia elettrica senza cavo nell'etere.
1: Addirittura.
0: Ma guarda che la cosa è molto interessante, perché questo era il sogno di Nikola Tesla. Lui era convinto che ciò si potesse fare un giorno, e la Finlandia sta investendo un sacco di soldi per sperimentare questa cosa. In realtà
1: la radio è un po' così, la radio viene trasmessa nell'etere.
0: La corrente elettrica è un pochino più complicato, ci sono tre tipi di collegamenti, di tentativi che stanno facendo, anche se ovviamente i risultati sono ancora molto embrionali e non si può ancora pensare di eliminare il cavo elettrico. Ma però c'è il primo, che è il filo acustico.
1: Ok, vedi che c'entra l'acustica, che c'entra il suono?
0: Perché l'Università di Helsinki usano degli ultrasuoni ad alta intensità per comprimere l'aria e creare un canale invisibile a densità diversa per trasmettere la corrente. Interessantissimo. Il secondo metodo è il Power by Light Laser.
1: Io guarda, aspettavo che dicessi sta cosa. Power by Light Laser.
0: Bravo. In realtà è una startup finlandese, no? Che praticamente ha un laser ad alta potenza che spara della luce verso un pannello fotovoltaico e che la riconverte in elettricità. Il vantaggio è l'isolamento galvanico totale, ma non entriamo nei dettagli.
1: Casino.
0: E c'è la terza fase, che è la raccolta RF Wi-Fi per trasmettere corrente e energia.
1: Ecco, questo ne avevo sentito parlare da un po' di tempo.
0: Sono antenne che raccolgono

0: dire se in futuro si potrà sviluppare. Quindi nessun sistema alimenta una casa o sostituisce un'elettrica per il momento. Non credete a quello che vi stanno
1: raccontando.
0: Ma questo era il grande sogno di Tesla. Prima o poi ha detto: riusciremo a fare anche questo, trasmettere l'energia senza cavi. E quando riusciremo a farlo, sai che succederà?
1: No.
0: Che a casa mia arriverà un fulmine.
2: Te lo dico io! Te lo dico io! Dai, no.
1: Scusa, ma tu lo sai tutto, ma Tesla. Ma sì. Come si chiamava di
0: Nicola,
1: nome?
0: Nicola.
1: Nicola!
0: Nicola, Nicola, Nicola.
1: Ah! Certo, Nicola, certo, Nicola.

0: Allora, dopo lo shock del fatto che non riusciamo ad aumentare in generale gli stipendi nel nostro paese, aumenta tutto, aumenta l'inflazione, aumenta la miseria, ma gli stipendi no, c'è qualcuno che invece è in controtendenza con questo, nel senso che qualcuno è riuscito ad adeguare gli stipendi, ma solo due settori, solo due settori. Allora, praticamente dopo questo shock diciamo inflazionistico, alcuni contratti collettivi che hanno reagito subito hanno recuperato buona parte del potere d'acquisto, no? Ma soprattutto sono quelli legati ai bancari ai metalmeccanici. Tutti gli altri sono ancora molto indietro, capito?
1: Ma i bancari già loro
0: Loro
1: gli detengono i soldi, tutto lo spread, tutto quello che c'è dietro.
0: Sì, però attenzione, casino, i bancari sono quelli che vedono girare tutti i soldini ma non li possono toccare, attenzione.
1: Non li toccano.
0: È come se a te piace lo spiedo, sei lì a fare lo spiedo e poi non te lo fanno mai assaggiare, la stessa cosa.
1: Ma lo mangi, mentre fai lo spiedo lo assaggi.
0: Ma lì devi stare attento perché se assaggi il coso sbagliato sei già clic e clac. Comunque questi sono i due settori che sono riusciti un po' ad adeguarsi all'inflazione dei loro stipendi. I metalmeccanici, che hanno lottato per anni, sono una categoria abbastanza forte e hanno cercato subito di lottare per adeguare i loro stipendi. I bancari, perché ovviamente le banche stanno raccogliendo un sacco, uno strasacco di denaro, e quindi sono facilitati anche nello stipendiare meglio i loro dipendenti.
1: Perché magari scivola dentro qualcuno, si sbaglia, ti ci metto qualche banconota in borsa.
0: Ma guarda che tu non sai, ma la banca è una roba incredibile. Vai dal macellaio, trovi il bancone sporco di carne, sta roba lì. Vai in banca a vedere se trovi qualche euro in giro. Non succede mai. Sono pulitissimi lì. Cade niente, manco un euro.
1: Scusa, ma il settore radiofonico.
0: Il settore radiofonico parla molto, ma non so.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 18.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
10: Grazie a
11: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
12: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
13: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
14: Giornale Orario. Edizione locale.
15: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Una donna di 51 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sant'Orsola a Sant'Eufemia. È stata soccorsa in gravi condizioni, intubata e trasportata all'ospedale civile in codice rosso. Illeso il marito, sotto shock anche il conducente, che ha riferito di non essersi accorto dell'investimento. Il maltempo ha colpito duramente il bresciano, soprattutto la bassa, con temporali e forti raffiche di vento. Si registrano alberi caduti, tetti danneggiati, strade chiuse e strutture divelte in diversi comuni. A Cigola è caduta la croce dal tetto della chiesa parrocchiale ad Alfianello.

0: Il vento ha scoperchiato un'officina, danni anche a Manerbio, Pontevico, Gambara, Verolanova e Garniano, dove alcuni rami hanno danneggiato auto e abitazioni. È stata diramata un'allerta arancione. A Gardone Valtrompio un operaio è caduto dal tetto durante un sopralluogo in una ditta per verificare i danni causati dal maltempo. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena sulla Brebemi avvenuto alle 7.30 in direzione Brescia ha causato un morto e 9 feriti, coinvolti 2 furgoni e un'auto. La vittima era a bordo della vettura. Un incendio è scoppiato nella notte lungo la Cicabide tra Berzo Demo e Sellero in Val Camonica. Le fiamme hanno coinvolto una catasta di legna, sterpaglie e vegetazione. L'area è stata messa in sicurezza nella mattinata. Lo sport, Union Brescia, Manuel Marras dovrà restar fermo per circa 3 settimane a causa di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Salterà almeno 4 partite di campionato a settembre. Lo stop si aggiunge a quello di Rizzo, fermo per almeno 3 gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia. Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: 18 inizia la seconda parte di Non sparate l'arma di
1: Allora, noi siamo precisi.
0: Sì.
1: 18 e 11.
0: 11 scattata in questo
1: preciso
0: momento.
1: Istante.
0: Allora, si dice che per stare in forma bisognerebbe fare 10.000 passi al giorno, no? Ma è una diceria, non è
1: non
0: vero.
1: Non è vero.
0: Perché?
1: Non è vero.
0: Per

0: fare bene in realtà sono sufficienti 4000 passi. Ma però io mi sono chiesto, ok, ma 10.000, 4.000, ma come si calcolano i chilometri, i passi? Perché non l'ho mai capito.
1: Ma sono andato a vedere. È sufficiente 10 minuti, no? Un quarto d'ora di cammino.
0: Allora, è una formula matematica. Sì, sì, allora, sì, 4.000 passi, 3.000 passi, 10.000 passi, ho capito, sto lì a contare i passi, ti compri il contapassi.
1: Sì,
0: ma quanti chilometri devo fare per star bene in un giorno, no?
1: Non lo so.
0: Beh, c'è un coefficiente per capirlo e molti non lo sanno. Quindi sono andato un po' a vedere perché voglio che tutti lo si sappia, perché è facile.
1: Ecco, sì.
0: Praticamente bisogna moltiplicare i passi per 0,75. Ok?
1: Sì, ho capito. E i passi bisogna contarli?
0: Allora, attenzione, passo medio camminando sono circa 70 centimetri, 80 centimetri di passo, no?
1: Sì.
0: Allora, vuoi fare 4.000 passi, lo moltiplichi per 0,75, sono 3.000 metri, cioè circa 3 chilometri. Quindi, per sapere quanti chilometri sono i passi, si moltiplicano i passi per 0,75. Così adesso lo sappiamo.
1: Basta, adesso è chiaro.
0: Quindi, allora, se sei alto, attenzione perché c'è anche una tabella rispetto all'altezza. Se sei alto, 1,60 circa, sono circa 2,7 chilometri. Se sei alto, 1,75 sono 3 chilometri.
1: Sì?
0: Se sei alto, 1,90 sono 3,3 chilometri.
1: Certo, perché il piede è più lungo.
0: Perché la gamba è più lunga, bravo.
1: Certo.
0: Quindi, se invece mi fai di corsa, sono circa 4 chilometri e mezzo.
1: Ecco.
0: Ma però la media è quella. Moltiplicate i passi per 0,75
1: esatto.
0: Vi saltano fuori i chilometri. Adesso lo sappiamo, dormo più tranquillo.
1: Anch'io,
0: perché
1: guarda.
0: Tutte le volte i passi, sogno che cammino, sogno che faccio, sogno che mi sveglio sudato, non posso andare avanti.
1: No. Mi è venuto quasi voglia di andare a casa a piedi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Devi contare quanti chilometri sono e quanti passi devi fare.
1: No, sono 25 chilometri.
0: 25 chilometri per 0,75.
1: Sono tanti.
0: È un casino,
1: Ascolta, ma tu che sai tutto? A proposito di passi,
0: sì.
1: Ma quella famosa galleria lì che c'è a Iseo che si chiama 30 passi.
0: Sì, certo.
1: E allora, scusa, quanto è lunga?
0: Allora, 30 passi secondo me si chiama così perché è un soprannome in realtà. Perché 30 passi, tra l'altro la galleria è famosissima perché si dice che vista da fuori stia allo sfondo della Gioconda. Tu sai che ne abbiamo già parlato di questa cosa. E c'è gente che sta veramente cercando di provare, fra cui il mio amico Sandro Albini, che è uno studioso di Leonardo, stanno cercando di provare che quello sia allo sfondo, quella montagna che Leonardo vide quando passò di lì e dopo qualche
1: e poi
0: mese
1: ha detto qua io ci metto la come si chiama donna del no dell'ermellino
0: no, lui doveva dipingere questa famosa Gioconda e siccome si ricordava di questa montagna impervia decise di disegnarla come sfondo della Gioconda sul lato sinistro della Gioconda
1: perché lui è arrivato lì e poi ha fatto 30 passi a destra e ha detto qua. No?
0: Sì, secondo me ha provato a salire, ha fatto 30 passi, ha detto no, che è il casino. Ma la chiamo 30 passi, che più di 30 non è riuscito a farne.

0: pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Vabbè, ieri abbiamo affrontato un argomento che riguarda un po' tutti, che era il problema del cortisolo, cioè l'ormone dello stress.
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: siamo stressati, ecco. questo cortisolo aumenta e dà dei disturbi. Ma
1: certo.
0: oggi ho letto delle cose che mi hanno spaventato. Noi non dobbiamo assolutamente stressarci,
1: sempre.
0: Fulvio. Mai, mai, mai. Perché?
1: Noi non dobbiamo
0: stressarci.
1: Ah, ok, no, mai.
0: Vivere sereni, senza
1: sì.
0: stress,
1: sì.
0: belli scialli,
1: oh.
0: prendere le cose nel modo giusto.
1: Bene,
0: mai,
1: sì.
0: mai incavolarci troppo.
1: Mai.
0: Perché? Lo stress, cioè il cortisolo, può dare degli effetti imbarazzanti quando diventa alto all'uomo e a seconda di, del soggetto può veramente infastidire tantissimo. Te ne leggo solo alcuni in modo che si riesca a capire cosa vuol dire essere sotto stress. Innanzitutto le ascelle fastidiose. L'ascella sotto stress sudi, è fastidiosa,
1: sudicchia,
0: c'è cioè, quell'acidità.
1: Che mamma te le annusi e dice
0: mamma mia ragazzi era più fastidiosa
1: aia.
0: Uno, la seconda è la caduta dei capelli, perché una persona molto stressata può perdere anche dei capelli. Spesso succede che ti lavi, oddio ma guarda che perdo dei capelli mentre ti fai lo shampoo. L'altra cosa è difficoltà ad andare in bagno perché si trattiene per lo stress, o andarci troppo spesso perché come dice te la fai sotto perché succedono queste cose quando
1: bisogna avere la via di mezzo aurea, insomma.
0: Ecco, un'altra cosa è il gonfiore addominale o il gas addominale. Perché magari si respira male, perché si trattiene a livello di stomaco, insomma. Oppure, non so, e peli sul mento. Peli sul mento, quando una ragazza ha un pelo sul mento. Però può essere dovuto allo stress. Tu pensa, guarda quanti effetti collaterali può dare il cortisolo. Ed ancora un aumento del grasso addominale. Mettere su pancia a volte
1: pancia.
0: È dovuto anche allo stress. Ma non riesco a calare, ma sei stressato, rilassati un po'. Oppure rughe più evidenti, e questo può accadere,
1: è
0: normale. Oppure un alito cattivo. Perché l'acidità dello stomaco ti impedisce di digerire bene.
1: Così?
0: Esatto, e l'altra cosa fastidiosa sono le borse sotto gli occhi.
1: Ecco.
0: Perché spesso sono dovute anche a preoccupazione poi che sfocia in queste cose. Quindi mi raccomando, se avete questi effetti, controllate che non siate troppo stressati. Perché a volte proprio lo stress può venire anche da una situazione familiare, può venire da un luogo di lavoro, può venire da tantissime cose.
1: Assolutamente.
0: Quindi tutto può essere fonte di stress. Dipende da come noi riusciamo a reagire.

0: poi a questo, vero?
1: Esatto, esatto. Poi allora l'importante è andare sul mortirolo, no?
0: Sul mortirolo?
1: No. Non è il mortirolo.
0: Il corno a 30 passi?
1: No, no.
0: Il mortirolo?
1: Il mortirolo, no, e cos'è? No, non mortirolo.
0: No.
1: È il
0: cortisolo.
1: Vabbè,
0: io vado a
1: per
0: qualcosa.
1: Cortisolo.
0: Vado a per qualcosa.
1: Mortirolo, no.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, affitti brevi, arrivata la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa, Dan Jorgensen, ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato, in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali

0: Presentate dalle opposizioni, voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore, Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì! Non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sì, ebbene sì. Beh, allora, io sono ancora davvero estasiato da questo studio nuovo che mi piace, mi entusiasma per i colori sì, e per tutto il resto. Però ho già notato il primo difetto.
1: Aia! Cioè? Sì,
0: manca un bar all'interno dello studio.
1: Sì, è vero, è un gran difetto.
0: Beh, insomma, ci starebbe un piccolo banco bar,
1: secondo me. Per me nell'angolo, sì, lì.
0: Vicino ai televisori. Comunque dobbiamo adattarci un po', perché si può avere molto, ovviamente non si può pretendere tutto, noi ci sacrifichiamo per la nostra azienda e dovremo fare meno di questo bar qui all'interno dello studio televisivo e radiofonico.
1: Mai dire mai.
0: Magari adesso potremmo magari provare con uno sciopero come si faceva una volta. Facciamo uno sciopero.
1: Sai che una volta
0: io e te fuori strada
1: li facciamo noi lo sciopero. Sai che una volta c'era la Milano da bere e adesso ci deve essere la Radio Brescia 7 da bere.
0: Perché purtroppo quando si parla molto, insomma, si tende a disidratarsi, e questo e credo che non è proprio una richiesta incredibile, è logica, è legittima. A volte noi non avevamo e adesso che io ho buona memoria, io spesso dimentico un sacco di cose. Ma ci sono delle cose importanti che non dimentico. Ti ricordi che avevamo avuto un invito lo scorso anno per un aperitivo che poi è saltato? Era Floriano, forse? Era Floriano,
1: non ricordo.
0: Perché lanciamo l'appello.

0: come si fa? Io mi chiedo come si fa a fare musica per 20 anni, 25 sì. anni ed essere ancora attuale. Beh, lui è uno di quelli che ci riesce. C'è niente da fare. Nato sì. come DJ, come animatore, nato come, come presentatore, e guarda cos'è diventato questo ragazzone.
1: E sei convinto di questo? Dico, sono convinto. Io amo Lorenzo Giovanotti dal primo album, quando era ancora DJ, da Giovanotti for President. Certo. Che sei come la mia moto.
0: Ciao, insomma, mamma, guarda come mi diverto, vero? Sì. Te la ricordi? Era bellissima.
1: Come no, ma anche è qui la festa.
0: sì. È vero, è vero.
1: Gente della notte, ma ti dico una sì. cosa, io sabato sera,
0: sì?
1: sabato 12 no, settembre, dimmi, questo sarò al Circo Massimo con noi.
0: Non ci sì. credo, ma veramente sì, vai sì, a sentire sì. Giovanotti, vai
1: sì,
0: a Roma,
1: sì.
0: ma non ci credo. E questo è un colpo di coda che non mi aspettavo.
1: Il mio sogno, il mio sogno sarebbe potrei anche arrivarci. Il mio sogno sarebbe quello, sai, lui ha i suoi concerti, comunque iniziano tipo alle 4 di pomeriggio, sì, alle 5, sì. così. Il mio sogno sarebbe quello di suonare 20 minuti anche alle 4.
0: Davvero?
1: Magari.
0: Ah, che bello!
1: Bella
0: storia, bella sì, storia. Sì. Circo Massimo!
1: Circo Massimo
0: grande,
1: Roma.
0: Grande sì. parco enorme, che fu per anni il sogno anche di Renato Zero, perché nella sua carriera adesso non
1: certo.
0: dice non è possibile che uno come me, che so di Roma, e non mi danno il Circo Massimo. Poi c'è riuscito.
1: Più di una volta.
0: Grande anche loro. Beh, quanti grandi artisti abbiamo che continuano a regalarci sempre grandi emozioni.
1: Mamma
0: però.
1: Negli anni,
0: perché sai, io dico, è bello, bravo chi riesce a parlare sì. la propria generazione,
1: certo.
0: ma parlare anche a quella dopo non è da tutti, sei convinto?
1: Assolutamente.
0: Non è da tutti, bisogna essere veramente degli artisti
1: sì.
0: con la maestra.
1: Ad esempio, tu adesso hai sfondato una porta aperta,
0: sì.
1: Un altro dei miei cruci o dei miei sogni sarebbe quello di vedere un concerto, un live di Renato Zero.
0: Oh, beh, io sono stato sorcino, quindi ne ho visti parecchi. Che ti dico la verità,
1: io mai
0: di Renato.
1: Mai.
0: Allora era fantastico perché un'energia, era un ballerino anche, quindi ballava, cantava,
1: certo.
0: aveva dei costumi incredibili che si creava lui, si disegnava lui. Era veramente meraviglioso. Un artista molto particolare. Adesso
1: sì.
0: con l'età si è un po' calmato, giustamente.
1: Beh, si è un po' calmato, però il suo lo fa ancora.
0: E
1: sono convinto che i live sono ancora comunque molto coinvolgenti.
0: Sì.
1: È molto anche istrionici,
0: sì,
1: no? Come
0: è un grande
1: lui.
0: Divulgatore, assolutamente. Sempre grande Renato Zero, che ormai inizia a avere, se non sbaglio, la bellezza di 74-75 anni.
1: Può
0: un
1: essere.
0: Grande artista, grande.
1: Può essere 70, è iniziato
0: parecchi
1: anni fa.
0: È intorno a quell'età. Comunque, sempre grande Renato Zero.
1: Grande.
2: Forza! Non sparate all'armadillo, torna tra poco.
3: Yeah.

pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando

0: puoi noleggiare. Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Band Gang,
1: ah, Big Bang, Big Bang Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang.
0: Comunque è sentita la Woman, questo è un nuovo singolo di Peggy Cuore, è in testa alla classifica, ragazzi.
1: Ah, ecco perché, ecco perché, Band, Bond, perché pochi lo pronunciano ma molti lo ascoltano, vero?
0: E tanti lo ballano,
1: e tanti lo ballano, bravo, sì. Oh ragazzi, dobbiamo andare a salutarci anche per questa puntata. Scusa, ma mi è venuto improvvisamente un singhiozzo strano, ecco, che ho già mandato. Ho avuto un attimo due colpetti così senza motivo, anche perché non ho bevuto nulla, non ho mangiato nulla di strano. Ma capito, il singhiozzo, andrò a vedere anche le fonti del singhiozzo. Domani parleremo anche di
0: domani,
1: questo.
0: Allora, domani faremo una puntata centrata sul singhiozzo.
1: Sul singhiozzo, potrebbe essere. Ecco, va bene, ragazzi, dobbiamo salutarci qui. Torna come sempre il nostro Tony BM e Ruggero Tovelli con il loro Forever Young, sempre in auge, mi raccomando.
0: Certo, e noi... certo, anche perché insomma, sai che allora sono qua, io continuo a chiedere a Tony BM se si dai, dici il primo brano che fai.
1: Vabbè,
0: no,
1: ma sembra,
0: no, vabbè,
1: ma non insiste,
0: ma se la tira,
1: sì, ma
0: però se la tira,
1: lasciagli fare
0: io, però se la tira.
1: Allora, avete mai guidato nel centro di Roma o nel centro di Milano?
0: Sì.
1: Sapete che il navigatore cambia completamente rispetto a una città semplice come Brescia?
0: Cosa vuol dire?
1: Allora, quando tu guidi nel centro di Milano, nel centro di Roma, nel centro dove il traffico è pazzesco, solitamente il navigatore non ti dice mai svolta a destra, ti dice sempre guarda, fermati a bere un caffè che tanto per 20 minuti qua sono tutti fermi.

0: signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto, ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Una donna di 51 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sant'Orsola a Santa Eufemia. È stata soccorsa in gravi condizioni, intubata e trasportata all'ospedale civile in codice rosso. Illeso il marito, sotto shock anche il conducente, che ha riferito di non essersi accorto dell'investimento. Il maltempo ha colpito duramente il Bresciano, soprattutto la Bassa, con temporali e forti raffiche di vento. Si registrano alberi caduti, tetti danneggiati, strade chiuse e strutture divelte in diversi comuni. A Cigola è caduta la croce dal tetto della chiesa parrocchiale ad Alfianello. Il vento ha scoperchiato un'officina. Danni anche a Manerbio, Pontevico, Gambara, Verolanova e Garniano, dove alcuni rami hanno danneggiato auto e abitazioni. È stata diramata un'allerta arancione. A Gardone Valtrompio un operaio è caduto dal tetto durante un sopralluogo in una ditta per verificare i danni causati dal maltempo. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena sulla Brebemi, avvenuto alle 7.30 in direzione Brescia, ha causato un morto e 9 feriti, coinvolti due furgoni e un'auto. La vittima era a bordo della vettura. Un incendio è scoppiato nella notte lungo l'Acicabide, tra Berzo Demo e Sellero in Val Camonica. Le fiamme hanno coinvolto una

0: catasta di legna, sterpaglie e vegetazione. L'area è stata messa in sicurezza nella mattinata. Lo sport: Union Brescia, Manuel Marras dovrà restare fermo per circa 3 settimane a causa di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Salterà almeno 4 partite di campionato a settembre. Lo stop si aggiunge a quello di Rizzo, fermo per almeno 3 gare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Dienni con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Scatman's World.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
2: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
3: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso crociati, ripercorrendo le vie templari.

0: popolari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
1: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Forever Young, ogni giorno dal lunedì al venerdì è su Radio Brescia 7, conduce Tony Biemi. Forever Young.
8: Possiamo cominciare? Siamo pronti anche oggi per il nostro spazio quotidiano con le canzoni per sempre giovani. Sono Tony Biemi, staremo insieme per i prossimi 50 minuti, come sempre dedicati a grandissimi successi internazionali, motivi per sempre giovani, con qualche licenza ogni tanto di andarci a cercare qualche prodotto di nicchia, magari non così popolare, dagli archivi più esclusivi della musica del passato. Comunque, se volete saperne di più, restate con noi. Comincia Forever Young.
7: Forever Young. We play the biggest songs.

per quanto riguarda questo appuntamento. L'album si chiamava Under the Pink, lei è una cantautrice e musicista americana, si chiama Tori Amos. È stato un grande successo soprattutto nel Regno Unito ed in Europa, singolo del 1994, si chiama Cornflake Girl. Si rimane negli anni 90 con un grande successo, pensate che questo motivo è rimasto al numero uno della Billboard Hot 100 per ben 7 settimane. Un artista canadese si chiama Snow, la prossima in Forever Young è questa info.

0: Trevor Young. The Luxury Gap, il titolo dell'album, uscito nel 1983, forse il brano più noto degli Even 17, il classico assoluto della musica synth pop degli anni 80. Questa era Temptation.
1: Forever Young.

Indubbiamente questo è uno dei brani più importanti, più intensi dell'album The Wall 1979, scritta da David Gilmour e Roger Waters. Stiamo ovviamente parlando di Pink Floyd. 1979 per questo motivo, che si chiama Run Like Hell. Tra un classico e l'altro, ora andiamo a ritrovare in fuori variante qualcosa di particolarmente datato. Siamo addirittura all'inizio degli anni 60, 1962, album Rock and Soul di questo artista che si chiama Solomon Burke, uno dei suoi brani più celebri, ripreso anche in film famosi, tra i quali anche Dirty Dancing del 1987. È un classico della musica soul, si chiama Cry to Me.

0: L'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla Bara Bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale, ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
1: L'economia.
0: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: 3 giornate, 3 vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione.

0: Grazia.
1: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
2: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: da Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 10 al 23 settembre sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche. Ad esempio Beretta, Lavazza, Fabuloso e Macine Mulino Bianco 800 grammi ad 1,95 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Conduce Tony Biemmi. We play the big

Seconda parte di Forever Young, siamo andati nel 1986 con questo duo britannico, si chiamano Come Out, progetto di cui faceva parte Jimmy Summery, in questo caso abbiamo anche come ospite la voce di Sarah Jane Morris. Siamo con un brano che fu pubblicato per la prima volta nel 1975, proposto da Harold Melvin and Blue Notes, di cui forse la versione più famosa è quella del 1976, proposta da Thelma Houston. Questa era Don't Leave Me This Way. Abbiamo fatto un cenno agli anni 70 e negli anni 70 ci andiamo, verso la fine, 1979, album che si chiamava Rise, di questo musicista che si chiama Earl Butler. In quell'album c'era un brano che si chiamava Rotation, di cui noi andiamo ad ascoltare una variante, Ordinary Version, così come viene definita nell'album, brano completamente strumentale, si chiama Rotation.

0: il testo di Alison Moyet, perché sto parlando del 1982. Sono Yazoo, conosciuti negli Stati Uniti anche semplicemente come Yaz. Questa era Don't Go
1: Forever Young. We play the biggest songs.

Era un progetto elettronico tedesco, anni 80, un gruppo molto apprezzato per il sound raffinato che proponeva. Questo è uno dei loro pezzi più noti, si chiama Too Much. 1986, il gruppo di cui stiamo parlando è Hong Kong Syndicate. Restiamo con progetti europei, passiamo dalla Germania alla Francia con la prossima band, loro sono Voyage. Progetto disco, anche se in questo caso parliamo di un po' meno aggressivo forse, dal punto di vista del sound, un po' più melodico, anche malinconico, si chiama

appuntamento con Forever Younger, che si chiude qui. Mi raccomando, ricordatevi che noi siamo sempre qui, appunto, su Radio 17, dal lunedì al venerdì, in questa fascia oraria, con le canzoni che non invecchieranno mai. Grazie, a presto!

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Una donna di 51 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sant'Orsola a Sant'Eufemia. È stata soccorsa in gravi condizioni, intubata e trasportata all'ospedale civile in codice rosso. Illeso il marito, sotto shock anche il conducente, che ha riferito di non essersi accorto dell'investimento. Il maltempo ha colpito duramente il bresciano, soprattutto la bassa, con temporali e forti raffiche di vento. Si registrano alberi caduti, tetti danneggiati, strade chiuse e strutture divelte in diversi comuni. A Cigola è caduta la croce dal tetto della chiesa parrocchiale ad Alfianello. Il vento ha scoperchiato un'officina. Danni anche a Manerbio, Pontevico, Gambara, Verolanova e Garniano, dove alcuni rami hanno danneggiato auto e abitazioni. È stata diramata un'allerta arancione. A Gardone Valtrompio un operaio è caduto dal tetto durante un sopralluogo in una ditta per verificare i danni causati dal maltempo. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena sulla Brebemi, avvenuto alle 7.30 in direzione Brescia, ha causato un morto e 9 feriti, coinvolti 2 furgoni e un'auto. La vittima era a bordo della vettura. Un incendio è scoppiato nella notte lungo l'Acicabide tra Berzodemo e Sellero in Val Camonica. Le fiamme hanno coinvolto una catasta di legna, sterpaglie e vegetazione. L'area è stata messa in sicurezza nella mattinata. Lo sport, Union Brescia, Manuel Marras dovrà restare fermo per circa 3 settimane a causa di una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Salterà almeno 4 partite di campionato a settembre. Lo stop si aggiunge a quello di Rizzo, fermo per almeno 3

0: ascoltare. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.
2: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose

0: Seven Sound.
1: Allo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a

0: sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
1: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i 2 KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
3: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: 3 giornate, 3 vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
4: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
7: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
8: Spot.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
9: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
10: pigiamarun.it.
11: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Seven Sound.
7: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: musica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/brescia.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi.

0: noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci.
1: Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia. Stare con

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio

0: Pecorini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 13 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: trovarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7. Let's go.

Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrare

0: se fa buio il mondo è fluo.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: 7 è mezzanotte.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontare.

la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamaran.it/Brescia.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Tre giornate, tre vittorie. I lanciatissimi ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica, 13 settembre, dalle ore 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Briamasco per commentare il match fra Trento e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Are you drunk?

0: serve.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima saremo a Sulzano in occasione dei 10 anni di The Floating Piers.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.